«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, su lonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu, attacca. Ti vas cum passe gira franc, la via ben sticnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Eis ti in om?»

sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli alina. Vara mariner, uschea sunnea d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils fümms un sechs, il cieles blau ma zuerst ci stess. Meis bösti diso sche velsco è, nu farà lunga sider c'è, am vegn il respet o is a tema. E son i marinerto a da parsai e crai ce piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cercio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua, par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in marinerto, a tapar mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma vai.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lügir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consiglio federal Albert Rösti vol in dialog avert de Warte Rumän radioaktiv. La Schweizer fa 8 Medaillen als Campionatis Mundials de Paracycling. Ed oggi sie in Idea de Ciaut con fine 32 Grad. Illes sis al Mikrofon e Florian Mon. Bindi. Il Consiglio federal Albert Rösti vuole in dialog direkt concernent il deposit final per Rumän da tomare nel territori nördlich legern. Dine Information fisibar eil fati reclama per in process sincer ed avert. La dismesse sedire de Rumän radioaktiv seine responsable dat nazionale, kinsen dastje bit sur la schar alles proximes generations. Plinant a Rösti en promess a la Regiun per tutiade indemnizations finanziales per lur important pensum. La sediertat aia en prima prioritat. Il Consiglio federal vegne probabile decidere il 2030 de vard il deposit sotterran. So enter decidere il Parlament ed il 2033 probabile anche il sovran. L'intelligenza artificiale IA podes periclitare potenzialmente l'umanità, da cui avvertesce l'autocommissario dell'ONU per Drets Humans Volker Türk, avanti il Consiglio per Drets Humans. La pusanza sur de queste tecnologie sei attualmente en ils mounts din pun plenomens. Lur empromischun de libertà nadasce bit zu pentar chi già era per explotar datas. Il svilup dell'intelligenza artificiale stoppe per cui veni regulabli ferm e controlla democratica main. Plinuant pretende Türk, gils stadis stoppen se convenir comunable main, nur gils confins dat IA seien. Sainter in pausa de 3 dies attacesce la Russia puspele capitale ucranaise, les autoritats annuncien che plirs baiets seien venits tutiats a l'ur de Kiev. L'agentura de novitats statale russa TASS conferma che la pausa de combat de 3 dies seia terminada. Quella era in vigor durante la visita dels intermediaturs americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Sainter redon dusons temp de construcción e la nova saive de confin tranter la Finlanda e la Russia completa. E le 200 km lunghe e staden leus strategica man importanz del confin de passa mille 300 km tranter els dus paiais. La saive è 4,5 metri alta ed equipata con camere e sensori. La Finlanda sarà il confine con la Russia nel 2023. Helsinki aveva rinfacciato a Mosca da 3 metri migranti e migranti intenzionati al confine per cagionare disturbi. Il Canada implementesce ots novs dazis sin certs produkts od l Stati Uniti, tranter auter sin maschines agricules, acial ed aluminium. Il Ministeri de Finanzas a confermaque anvers l'agentura de novitat DPA. Il Paiais regiesce con quei sin dazis americans che Donald Trump ha decretà la vust. Trump da sie ward schmenace al producent d'aeroplans canadais Bombardier, che se produkts na posen bit pliveni vendit en els Stati Uniti, non ki venien produzits la. En l'Indonesia en els aeroports puspe verts, so enter kelsen eren venit serrats avant in perdis per vila cender del vulcan Anak Krakatau. Quella ha il vendos suffla de vent ed ins posse cominciare a preparare els aeroplans, del ministro del traffic dell'Indonesia. Cin 78 aeroplans ston veni controllati all'aeroporto internazionale della capitale Jakarta. In tutta la città saranno 8 aeroporti e buonamente 3 milioni di gol e 340 milioni di passaggeri erano per tutti. Ils Campionatis Mundials de Paracycling vanno fin con un ulteriore successo svizzero. Florine Rigling defende ses titel de campionessa mondiale en la categoria de ciclistas sidrech, quen in sprintfinal suenter 501 km corse. Suent seconde el irlandaise Heather Jameson avant Amelia Cass della Grande Britannia, che aveva guadagnato la corsa contro l'Ura. L'equipa svizzera guadagna il campionato mondiale di paracycling e negli Stati Uniti e tutte 8 medaglie, da cui 3 d'aur.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e diviene anche in diada ciao e la regione da Quir da te fine 32 gradi e su Resort Selva 29 e del Nengi di notte 22 gradi. In conto saire da te local Urades e Durezis, de Moun Plovi e da Quir da te anche 12 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Alla saira.
2: Non fagiagna che ci fagiagni il pigu gent a compagnervus otters agli microfone Sergio Guecciozils 8 da settembre Javation Bundè.

0: als cacceders, bun de alas cacceders, de tot oz ed erang dumang, el gio lubia da segetar il cerv da carunga. Teo De Monti maneggia d'antant.
1: Fis be, ma pronun un esa da quest'ors, ma non ho mai, mai visto. E... Ah, forse venne dall'Austria.
0: Tu tegna il nia saggiato il tor da carunga da dodes, Arno Florinete sia gruppa da ciaccion podia galdeir che il grand moment scucile stoper els santiz anche avant las 7 las 6 a 3 bunde.

Il mardè con RTR il Pushpa Time per la Champions League. Chis allegra schon la nuova stagione della Champions League anceva in tanchella in prima runda dati dir schon duels ci am purmetan Blair Real Madrid Inter con partecipazione svizzera Manuel Akanji in il cadre da Inter er questa sera Borussia Dortmund con il goli svizzer Gregor Kobel raceba Villa Real Jan Sommer con il FC Brücke gioia questa sera contro Aston Villa Manzambi mancia venavant blessò als Angles scegliò domani sera anche Barcelona Feyenoord per Napoli Arsenal e Liverpool Atletico Madrid Bayern München gioia allo Givge sera la nuova stagione della Champions League questa sera domani sera e era anche Givge sera vigna gioia la prima runda questa è da tre sera da Balapè Champions League XXL Ternous per incontr dati il questa è da Mincia Seira, Saleitz de Ciaccia. Ci sarò miglior ci la Champions League, il Saleitz de Ciaccia ter RTR. Scivez, ergost, questa Seira puspe, tranter la Sanofe las Dish.

0: il è la 6:30. Novitats, ozzan domanga con Florian Moll.
1: Il Cusier federal Albert Rösti vuole in dialog direkt concernent il deposit final per Rumän d'Atomar en il territori nördlich Lägern. La dismessa segira de Rumän radioaktiv sei en responsabilitat nazionale kinsene d'astie bet sur le char alles proximes generaziuns. Fentre in pausa da tre dits attacesce la Russia pus per la capitale ucranese, le autorità annunzien che plirs bajets seien vegits tutiats a l'ur de Kiev. La pausa era in vigur durante la visita d'intermediatours americans. Ils campionatis mondials de paracycling vanno a fin con un ulterior successo svizzer. Florine Rigling defende ses titel de campionessa mondiale en la categoria de ciclistas sidrech. L'equipa svizzera guadagna in tot 8 medaglias de quei 3 d'aur.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Galdeir anche neda ora da T-shirt avanti ci duragna lo la jacca il de anceva oz con Blair Sulegli e vigna anche neda ciot enten la regiunga da coira dati le temperature da finian 32 grads an azure sot selva vancia 9 grads ed enten la nagiadegna ota oz assiva mezz de vancia 3 grads cunter seira dati le temporals locals duman e lo zurtrac il avanti mezz de anche Sicilia, Siumaz de Plovil e di lì ir pi fresh, a coi radati il duman gistank disdoj graz. John, ok, per da cal time.

0: fondament las vacanzas an Italia, The Colors, Rolling Stones. A Brail, in ses allegra schonnas en la gronda, scargeda d'alp ma sonda, RTR emetta dil reminent live, quel grand spectacle si va la stat ad alp.
1: A monchon, bia, bia, bia, stat ad alp. Is camarads an, je fa boni, je fa giux, tis id alp, re.
0: Dei Otmar Kadruvi, La Veta ad Alp, la nuova serie da RTR. I fagiagna gost da Vurdar, che la serie realizzata in Las Alps, sur Brail. Ozzandumang, ternous, siva la set.

0: En po' scupibot. Ade, sen salei tozzan domang, era nossas cacedras ci saron speranza, schon lavadas per eira ciaccia.
1: RTL Impuls.
0: La ciaccia è femminina. Co è in impuls da ciaccia e donnas dalla autora in giadinesa Fadrina Hoffmann.
2: La ciaccia ha d'una new una vart femminina. Las deesses della ciaccia sun femminines. La deessa greca Artemis e la deessa romana Diana. Cun buona ragion. Ni pusanza, ni forza diren las premisses per la cernas co deessa da ciaccia. D'in per sé s'abgentia e l'amur per la natura. Finge all'on 768, eva la donna da Carlo il Grand, con el e sia seis figlies a ciava a ciaccia. Il saeda già val centiner sun ides la reginta Caterina de Medici o la reina inglese Anne Boleyn e sia figlia Elizabeth la prima con passion a ciaccia. Davo però es adventa più difficile per donnes da d'esser ciacciadras. Si no dirin giuste benestantes o froduladres. Quasi mi dà con la nuova emancipazione il son 60. Oggi sono 30% delle persone che fanno la patente da ciaccia in grigion femminile e digneranno però mincion di più. A casa, le donne famose sono ciacciadre, per esempio la centadura Madonna, l'attore Eva Longoria, il model Claudia Schiffer o l'ora Hélène Grimaud, una pianista francese. Ci va scritto.
1: Impulse.

0: Un po' oter quels deis c'è l'ubia da saggiatare il cerf da carunga Arno Florinette sia gruppa da vadrai non gia ir seira muteif da far festa
1: no vain podu ots schluppedare un bel bov de corunna un do de giun de cezze da di dus kilts quasi sono un fidem pro a blair zong e hai, se fai una festa sin gusto
2: Ai, eu capiu, André, Arno, tinha-se a tonto

0: 2 kilos.
1: Sì, 172, come 2 per essere precisi.
0: Chi ha giù proprio il clè, Giuseppe Saubo, per scegliere quel nicel?
1: Ma questo è il Hirschlisreck. Il Hirschlisreck, Laurinke Prez. Io voglio proprio gratulare del coach e non l'ha fatto. O di nuovo hanno fatto tutto. Ad esempio, mettere pains e macarons.
2: Complimenti era da nostra parte Monica Porta o era anche telefono irsa era il saletto da Ciaccia era per gratulare alla gruppa da Vadrain ciongi a quel momento da gloria.
3: In questo connesso adesso dare un speciale saluto alla gruppa ci ha potuto sluppettare oggi sul Ciacciadre Laurinke Prez nuova un grandissimo piacere che il cervi da Corona resta in comune e l'importante è ci tengono insieme, ci hanno flot e ci tornano proprio tutti felici, sani e soddisfatti.
2: Anza Legragna, Cianosa da ulteriori preda e naturalmente cerpo spedils saleiz da Ciaccia, questa sera. Peroz, buona Ciaccia in bocca al luf, lasciè saveirci, sentiz, senza c'è.
4: Per voi, al puls della Ciaccia.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consiglier federal Albert Rösti vuol in Dialog avert de Walter Roment radioaktiv. La Schweizer fa 8 medaglias als Campionatis Mondials de Paracycling e dort es in genediade tjaut con fine 32 Grads. Jeles Seattle al Mikrofon e Florian Mon, bindi. Il Consiglier federal Albert Rösti vuol in Dialog direkt concernent il Deposit final per Rumända Tomare nel territorio nördlich Lägern. Din Information Fisibach el fa reclama per in Prozess sincer ed avert. La dismessa segira de Rumänd radioaktiv sei eine Responsabilität nazionale, kins ne dasche bitte surlaschar alles proximes Generations. Plinan da Rösti en promess alla Region per tutiada indemnizzazionsfinanziales per lor important pensum. La sicurtat aia en prima prioritat. Il Cusei federal vegne probabel a decidere il 2030 da vart il deposit sotterran. Sventer decide era il Parlament ed il 2033 probabel anche il sovran. L'intelligenza artificiale IA potes periclitar potenzialmente l'umanità, da cui avvertisce l'aut commissario dell'ONU per diritti umani Volker Türk. La possanza su da questa tecnologia sei attualmente nel mondo di punti plenomens, loro in prima da libertà, ne dasce bit zu pentar, chi già era per esploitare date. Il sviluppo dell'intelligenza artificiale stoppa per cui venire regolare più ferm e controllare democratica main. Plinant pretende Türk che il Stato stoppa se convenire, nur che il confins dat IA seien. Fentri in pausa da 3 dies attacchesce la Russia pus per la capitale ucranese. Las autoritats annuncien che plirs bajets seien venits tutiats a lur de Kiev. L'agentura de novitats statale russa TASS conferma che la pausa de combatte 3 dies seia terminada. Quella era in vigur durante la visita dels intermediatours americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Sventer don dusons temp de construcziun e la nova saif de confin tranta la Finlanda e la Russia completa. E le 200 km lunghe staden lios strategica ma importanz del confin de passa 1300 km tranta il dus paeis. E la è 4,5 metri auta ed equipata con cameras e sensors. La Finlanda serra ses confin con la Russia il 2023. Helsinki aveva rinfaccia a Mosca da trametter migrantes e migrants intenzionadamein al confin per cesionar disturbis. Il Canada implementesce ots novs dazis in certs produkts ordels Stadis Uniz, trant rauter sin maschines agriculas a ciale d'aluminium. Il Ministeri de Finanzas ha confermato quen vers l'agentura de novitats DPA. Il paeis regiesce con quei sin dazis americans che Donald Trump ha con decretà la vust. Trump de Sievart schmenatsche al producent d'aeroplans canadais Bombardier che ses produkts na posen bec pliveni vendits en el Stadis Uniz non ki vinien produzits la. En l'Indonesia, nel aeroporto, puspea verz, suenta che il zeran veniz serraz avanti in perdis, per vide la cender del vulcan Anak Krakatau. Quel ha il vento sufflato vent ed in sposa cominciare a preparare il aeroplans del ministro del traffic dell'Indonesia. 178 aeroplans ston veni controllati all'aeroporto internazionale della capitale Jakarta ed in tutta la stat serraz 8 aeroplans aeroports e bunamen 3 milis golds e 340 milis passagiers in stats per tutiats. Ils campionatis mondials de Paracycling vanno a fin con in ulterior success Schweizer. Florine Rickling defende ses titel de campionessa mondiale en la categoria de ciclista sidrec, quei in sprint final su entro 55 km corse. Secondo l'irlandese Heath Jameson avant Camelia Cass della Grande Bretagna che aveva guadagnato la corsa incontro l'ora. L'equipe svizzera guadagna il campionato mondiale di paracycling e negli Stati Uniti in tutte 8 medaglie, da cui 3 d'oro.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e diventa anche una giada ciaut in la regione di Quera, dati fino a 32 gradi, in sua risoluzione 29 e in legge di notte 23 gradi. Con la sera dati locali Uradis e Durezis, e la mesemne si couvert levant mezzo di ansic e il suente mezzo di plovi e di epli fresci a Quera dati 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Pront per il di.
3: Aglia microfone Sergio Guetsch, Joachim Bundé. Se vez essere tema oz durant vosa posa da caffè?
4: Se ti passi tal, perché esco il virus.
5: Me è qui una droga.
6: Die alten Leute zu machen, das ist eigentlich nicht möglich. Entweder hast du ein bisschen die rein, das Kibbeln ein bisschen.
7: So ein mulmiges Gefühl gehabt, ich dem gerecht wäre und so.
3: Sid Alp, la nova serie da RTR. Nos piglianje vos otters kun ad Alpa lo nuo c'è tot un po' otter, pac confort, blera responsabla dat, lungs deis, la veta d'Alp, la nova serie da RTR, otzen duman erant il radio, di scurinza surt l'onder, anche in tancala mesura.

0: Quis ch'egl enzatgè per vus oters passantare na stat ad Alp? Per saveir pi precis, scucci uscheia in stat veior, vainz realizò la seria Si d'Alp, cur d'infliri o visitò treis Alps sur Brail, sen mincia Alpe enzatgì oter, ci è Paster, cur d'infliri racinta.
1: Un Alp es un pastur, ci nun leva vra in spüire d'Alp, es però a quarta vista, credus efne svanco c'è e hanno cercato le vacche e hanno domandato se un altro pastore non poteva più irla. E allora a quarta vista in fra due dici deciso di dire stessa moneta su, ma il dire fin già 30 anni ad Alp. La seconda Alp di vacche mamma è una pastura da 45 anni, poi è oriunda da Val, ma vive fin già da spi due strade anni ad Ardin e va a fin già da spi 11 ad Alp. E la terza Alp è l'Alp da Mulger, cioè non le veniva mai in quell'Alp da Mulger, e là è un perin del Songai, del Ricken, ci sono gli usi per la prima iada.
0: Da venda la anciata è cur d'infliri sto della partita con la camera per realizzare la seria in tre parts. Allo o el becengal via Vaces, ci vevan la stata ad Alp, ma bagn?
1: Is venia savair, scoccia quelle persone, quelle pastres e pastres, an passantà l'intera sta, senza la chargiada, ma da venda fin già le preparative, ora avanti, allora il dì della chargiada, che le vacce svegliano, e allora era ad una delle inviste in loro dì per dì c'è anzi d'Alp, con mi c'è tante dì piuttosto monotone, quiete, non c'è capito bler, ma era qua o là un'occella avventura c'è allora passata.
0: E scusi che lei allora era sto per cordin fliri da filmare e ci gli ho erdo moments pistantos, gli ez sentizan pacas minutes.

0: La Pinova seria da RTR Sidalp. Nostro redattore da video, Curdin Fliri, è sto durante la stat con una camera ad Alp per filmare una seria da treis parts. Ci mossa la veta da pastra e pastra. E per essere lo con una camera ai licura, ci enza c'è special funziona. Oglier dovrò una buona comunicazione.
1: Nerditlo amici pastra, ci des xal cinzolit. Non mai telefonare di notte, allora era proprio qua quel caccia. Ci fu un'urla, tre sms, un sms o un telefono, hey, non vanno in avaccia, ci desente fuori, ci sto forza a ci vuole ora con l'elicottero, vuoi scendere. E per fortuna, allora in freno un'ora, poteva essere casino, poteva accompagnarti a quella storia, che ci hanno provato a tornare con l'avaccia.
0: Uscia a olerdo moments d'attenzione, mincia tante moments manks, bells, dan tante moments unix e fici impressionons, ci on accompagnia Curdin Fliri durante la sia filmata, e in da sis highlights personals, e allo sto che il co.
1: Essere deviati in la natura, cioè dire, per parte dormire loro sulle cemonas, potrei stare su un'ora a botte, avere la levata del sole fino alla sera, che c'è io, filmare l'orario della notte, le stelle, senza essere nella natura.
0: Ci vedo marveglias da vasare le avventure, se le Alps, sur Brail, la veta da pastra e pastra, che la docu-seria in tre parti è accessibile da guardare via Play RTR Sidalp.

Bella c'è la nostra compagnia il martedì a 30 minuti sei la 7 a mesa in casa ci isce il gisto online date una nuova serie Ivan realizzò la serie in 30 parts si dalp il trailer quel catezzam di reminenter fitch simple se la nostra pagina da internet rtr.ch.

0: Luis Capaldi, sentia Ozzandumang ter RTR il jela 7:30. C'è ci dat da nuovo son Florian Mon.
1: Il Consigliere federale Albert Rösti vuole un dialogo diretto concernente il deposito finale per Rumänien a tomare nel territorio nördlich Lägern. La dismessa si gira del Rumänien radioattivo seine responsabilità nazionale che ne daste bit sur le char alle prossime generazioni. Sentre una pausa da 3 dies da tiesce la Russia pus per la capitale ucranese. Le autorità annunciano che Plirs Bajets sono venuti studiati a Lourdes, Kiev. La pausa era in vigor durante la visita di intermediatori americani. I campionati mondiali di paracycling vanno a fine con un ulteriore successo svizzero. Florina Riegling difende il titolo di campionessa mondiale nella categoria di ciclisti sidrecci. L'equipe svizzera guadagna in tutto 8 medaglie, da cui 3 d'oro.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: An Galdeir anche ne da ora da T-Shirt avant ci duragna lo la jacca, il de anceva oz con Blair Sulegli, e vigna anche ne da Ciot, ante la regione da Coira dati gli oz finian 32 grads, an Nasure sotto selva 29 grads, ante la Nagiadegnota oz si o maz de 23 grads. Cunter seira dati gli temporals locals, domang e gli allo surtracci, gli avant maz de anche Sicilia, Siamat de Plovil, il è più fresco, già coi radati il domani, giustank, 10 grazie.

0: che è RTR il mardè vanchalas och.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.
0: Adegna, ins soglia vecce neira in ton steiva a giuir il Kikerisis. Bundè, Sepp, coraia sent.
3: Bungi, Sergio, a quera.
0: Sepp, santia ins a cedis caceders a sente conturne.
3: Ja, bei jetzt war ju. La koga plise, ja weil la beade ka vayn prim bot wat. Ah, il venerdì da la setau in book de Gabriel in bi, alla domenica la setau in tau charvi de doc a dier alla ju, da va plise. In da kajin in de krulla. Al vayn prim bot la kan.
0: Ja, drum la beadia.
3: Moana, ne?
0: Gratulazioni, Zadella. Scuola faccia saver, telefon, WhatsApp, SMS.
3: Alla telefonau. Il tavolo sera si è buono telefonau. E l'era si irritato con io, mi ha detto telefonau.
0: Che gli è un bel momento da ciaccia, assolut. E Angela Hendry o era in relazione con la ciaccia, gli om vo a ciaccia, o scopare il songia.
3: Vendì, Angela.
4: Vendì.
3: Super.
0: Basta forse dati anche in seconda, cerv da carunga anche finiane con domani, egli scegliò l'ubia da saggiatar in tal tor. Sepp Corai è irbun, scu caceder da bons. Jean Godagné, bons in la valetta da 170 francs, i dovrani oggi correctas.
3: Ma rende si funziona.
0: E da lo desca la qualificazione piglia finale. Angela Hendry fa la contabilità, tot bun, per ossa Sepp Corai, co è la terza runda, Kikri 6.
3: Grazie.
0: Da pleci du sterz di zumfanz in Svizzera fon il viadi a scuola a pe.
3: Gen.
4: Correct.
0: Il più giovane consigliere nazionale da tutti i times deriva dalla PPS.
3: Gen.
4: Correct.
0: Il canton Grigion d'ombra il spibler scacedras e cacedras dalla Svizzera.
3: Gen.
4: Correct.
0: La melodia della himna da Champions League da Balapè sa basa se nana ovra da Handel.
3: Gen.
4: Correct.
0: Il più grand shop online in Svizzera è Galaxus.
4: Correct.
0: Da pleci 65% della interprese svizzera dovrà nanti il frattem intelligenza artificiale.
3: No.
4: Correct.
0: I'm Still Standing è un hit numero 1 da Elton John.
3: Yeah.
4: Fliu.
0: Mondoch, un nome in una conoscente turta da groma del canton Jura.
3: No.
4: Correct.
0: Ein dels direttori del Hotel Schweizerhof alleia stoene da Ernst Wirsch.
3: No.
4: Correct.
0: Il prossimo Gran Premio da Formula 1 è in Spagna.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Ah, allora, tu a che una volta si mal, suveran.
4: De proprio.
3: Sai buci le occhi. Sai buci le occhi.
4: Al di proprio stau suveran, ma strusci ti de courager, autor ti ina. I'm Still Standing è bigger in hit numero in de Elton John. Nu svein fat. Deis pretensions nov correctes. Cordiale gratulazione.
0: Che il porta la qualificazione per il final, Sepp Corai.
3: Vabbè, se tu mettersi in Rudia, in Gergia.
4: Exact.
0: Basta, gli dat la chance Gigi da Gudanier il jackpot c'è di riamenente in plania con una bonza in la valetta da 180 bonz che gli hanno mela 800 francs plus tutto il Gudogni ci è scionosa sem vos conto è possibile da Gudanier tot che il Gigi perché ci domani dati gli hanno Kikri 6 special facendo el con un protagonista della nuova serie da RTR Sidalpa Brail Otmar Kadruvi gioia domani il Kikri 6. Sepp, schon via la serie, schon via l'occasione da guardare la, forse no, i trailer.
3: No.
0: I renda.
3: Radio,
0: proprio,
3: un
0: I renda proprio definitive. Da guardare che è la nuova serie da RTR, tot las infos online. Peroz, saleizza sent, Sepp Corai.
3: Grazie a feci, vusio, cuore di invito.
0: Giavigianza, finian giv già.
3: Va bene. Ciao, grazie a feci, addio.
1: Kikri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.

0: Bia el Mercedes.
1: Andei a Lotmarca Druvi, protagonista della pinova serie da RTR, el Gioia Dumang il Kikeri 6 special, nousans Le Gragne, Sean e la docu-serie davart la veta ad Alp, ch'ella è ir Sean online. Sonda, specia, era anche un punt culminant, nous a matin la scargeda d'Alp a Brail via livestream, ci vesse ser gost dad esser dalla parteida. Quel spettacolo savezza perseguitar Sonda via RTR online.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns daventen grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat. RTR.
1: Nua che la musica e da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cusier Federal Albert Rösti vuol in Dialog gewährt, der war del Rument radioaktiv. Der Schweizer fa 8 Medaillen als Campionatis Mondials de Paracycling. E dort ist ein Kinediade Ciaut, con fine 32 Grad. Il Social Mikrofon e Floranon, biendi. Il Consigliere federale Albert Rösti vuole in dialogo direct concernendo il deposito finale per Rumen da Tomare nel territorio nördlich Legern. Die Informazione visibar ha il fatto reclama per un processo sincer ed avert. La dismessa segire del Rumen radioaktiv sei una responsabilità nazionale che non dastia bit sur le share alle prossime generazioni. Plinovant a Rösti in Permetz alla Region per tutiade indemnizzazionsfinanziales per lor important pensum. La sicurtat aia in prima prioritat. Il Cusei federal venne probabile decidere il 2030 davar del deposit sotterran, suentre decidere il Parlament ed il 2033 probabile anche il sovran. In nov report del Post Schweizer d'Observation del Dret d'Asil kritisch als lungs Prozess per reunir Familias, de quoi petition zur Todils Ufans per Tutiaz. De noril report dete orovan tot autos pretensions als documents necessaris. Sco exempel nun il Post in cas dell'Eritrea. In eine Familie, che fugide delles Autoritats, steve piersi Kontakt con quelles per souvenir in pass valoivel. Se wenns na saiere bitch klär, die Uffizike saiere responsabel, illes Familias resten separades per nov fin die Jons. So enter in a pause de 30 dies a te tiesche la Russie puspele capitale ukranaise. Las autoritats ukranaises annuncien che plirs bajets sein venits tutiats a lur de Kiev. L'Agentura de Novitats Statale Russa TASS conferma che la pausa de combat de 3 dies sia terminata, qual era in vigor durante la visita dels intermediatori americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Il Canada implementesce oz novs dazis in certs produkts od dels Stadis Uniz, trantrauta sin maschines agriculas a chalet aluminium. Il Ministerio de Finanzas ha confermato in vers l'Agentura de Novitats di DPA. Il Paese regesce con quei sin dazis americans che Donald Trump ha decretato la vust. Trump da sia vart schmanace al producente aeroplans canadais Bombardier che se sprodukt na posin beach plivenie vendiz in els Stati Uniti, nunkels vinen produziz la. In l'Indonesia e nels aeroports puspervers suenter kels ervenit serraze van in perdis per videle centra del vulcan Anak Krakatau. Quella ha il vento sufflato vente d'ins posse cominciare a preparare els aeroplans dil ministro de traffic dell'Indonesia. Cien 78 aeroplans ston veni controllats al aeroport internazionale della capitale Jakarta ed in tutta la città saranno 8 aeroporti e buonamen 3.000 gols e 340.000 passaggiers erano per tutti. La polizia d'Ecuador ha accettato passa 2 tonne di cocaina in un container di bastimento, quella era destinata per la Svezia e trasportava sperles droghe chiste di Fritz. In Cion de Polizia accetta il 2040 pacchetti con cocaina durante una controlla ad osven intercurri con le droghe sentate in il container e chi che era partecipato riporta il portale della novità Expresso. L'Ecuador è un importante paese di transit per cocaina. Il Campionatis Mondiales de Paracycling vanno a fin con un ulteriore successo svizzero. Florine Rigling defende ses titel de Campionessa Mondiale in la categoria de ciclistas Sidrech, quen in sprintfinal su enter 51 km corse. Seconda è l'irlandese Heather Jameson, avant Camille Cass della Grande Britannia, che aveva guadagnato la corsa contro l'Ura. L'equipa svizzera guadagna il campionato mondiale e negli Stati Uniti ha ottenuto 8 medaglie, di cui 3 d'oro.
2: La meteo.
1: Il di comienza con Blair Soleil e diventa un'energiata chiaut in la regione di Quera dati fino a 32 gradi, in Zurri sotto selve 29 ed in Lengia di notte 23 gradi. In conto saira dati local Uradis e Durezis e la mesemne si couvert, levant mezzi anche sic il suente mezzi plovi a die pli fresci, a Quera dati anche 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Dalla damau alla saira.
3: RTR accompagna vos autres il mardei otza domanga voglier anche paregna dallas piancunascientas melodias da seria dils davos

0: Savez, scegliogo gent, giovigir, aintan nossas emissions da gratulazions e concerta sen giaveis Helene Fischer, si stagna gist ter saleiz da musica, erank kelsa deis, vains pront per vos otters giaveis da musica, survenia questa stat dalas visitas digl pass da vacanzas. Bel isas stos co.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ciao, es un Valerio. Parli, ei salut a mia tata, a giovis la canzun, vise Barbascu.

0: Beatles. Hey Jude. RTR, quai è il sempervert del dì? I savesser essere una domanda da questa, da chi è il hit mondial Peggy Sue? Buddy Holly è il pionier da rock and roll.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue.
0: Buddy Holly deplorava mancia una morte, fece giovane con avancia d'us ons, che l'eda il 1959, il deda sia mort, vigna quel dei ancoz num no The Day the Music Died. Il deci la musica è morta, sia influenza per la musica che la è d'antant presente, fine nozze Buddy Holly, leggenda da rock and roll, per onorare il 6 anniversario da 90 ons, ci el vespudia festivar Kels Days propone a nostra redazione da musica sis hit mondial Peggy Sue, Buddy Holly.

0: Buddy Holly, ves podia festivar quels days il 6 anniversari da 90 anos la leggenda da rock and roll.
1: Il sempre vert del dì.

0: Mardeter RTR, il è la socia mesa, novitats con Florian Mon.
1: Il consigliere federale Albert Rösti vuole un dialogo diretto concernendo il deposito finale per Rumen da Tomare nel territorio nördlich Legern. Da dismesso si gira del Rumen radioattivo seine responsabilità nazionale, che si adesso bit sur le share alle prossime generazioni. Sentri in pausa da 3 di sette chiesa la Russia per spela capitale ucranese, le autorità annunciano che plirs baiets seien veniti stucciati a Lourdes, Kiev. La pausa era in vigore durante la visita di intermediatori americani. Il campionato mondiale di paracycling va a fin con un ulteriore successo svizzero. Florina Rigling difende il titolo di campionessa mondiale e la categoria di ciclisti si dreggia. L'equipe svizzera guadagna in totale 8 medaglie, di cui 3 d'aur.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Galdeir anche neda ora da T-shirt avanti ci dovranno l'ola jaca. Il dei anceva oz con Blair Sugliel e vigna anche neda ciota in la regione da coira dati gli oz fin 32 grads an sur e sotto selva vancia 9 grads in la giadegnota oz si va mazde vancia 3 grads. Cunter seira dati gli temporals locals domani e allo sur trac il avanti mazde anche sicil si va mazde plovi il è il più fresco a cui era dato il domani distanc 12 gradi. Sono ok per da quel tempo. Giovation, buon giorno.

Anche nella temperatura sozza da sur 30 gradi, forse la da vos eda per caston che ci resta a degna madem. En dantant ils hits da musica che els ins soglia terlar a degna e dappertut, anche avant las nov vainza per vos otters superstars da musica, Taylor Swift, Coldplay, Madonna, o gistosa James Blunt. Tastes like summer.

0: Days, gli anniversari da Chun Cantons. Quella seria è da tant bianchi immaginabla e va senza la musica da Karel Gott.
1: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene, Maya.
0: Ci, quella canzone è, insomma, davantata in dils grands hits degli cantador cech Ninci Saveva Deir. Ci li è, insomma, nia scigliunc. E scutere blera sotras robas enten la veta capitò casual manche de ir per Karel Gott, sto una sorpresa. Karel Gott vegia gia antupo per cas. Karel Svoboda, componista da musica, letz vegia domandò «Ce fa stoz si va mazde?» Karel Gott vegia rispondia «Anzasetz na vot pi bler, els dus on losa decidia da deir spontan quel si va mazde antil studio e gisneda anterma da dena mezz'ora e quella canzun da Bine Maia ir schon stada a fegn. Avant Chun Cantons in hit, ozzande in classiker, pil Chun Cantava l'anniversari dalla serie da cult Bine Maia.

0: Taylor Swift, Sabiater RTR. Schi bel soll esser a Chacha.
1: No vain pudü schluppedar un bel bov de corona. Un du de jun de 72 kills. Quasi sono anche fin gen pro a Blair Zong. E... Hai, questa fa una festa.
0: Adei all'Arno Florinette della gruppa da Chacha Vadrain, ci oggi ha il clic da Sagittar che è il cerf da Carunga.
1: Il Hirschli Srek Laurinca Prez. Bel, voglio proprio gratulare da Kous e non l'ha fatto. O non fatto Also die sich süsko mit der Peinsels Makaruz.
0: Gugent, da pleda kellas ist orge, sie wo erbe pledeia lo savez puspe annunzcir la preda, kell alas dija mesa, cercianza e na ulteriora preda, schanossa bler klec, da annunzcir la preda, oz alas dija mesa.

0: Las novitats der RTR.
1: Dapli prevenziun en la medicina, meiras er la guariziun ed ils lungs process per reunir familias de fugitivs vin critica. Ils nova al microfone Florian Mon, bendi. La popolaziun svizra divisch dapli prevenziun en il sistem de sanedat. Il medem temp vol el jaut er dapli atna responsabiladat. Quai mus in recerce della facente de cusiziun PVC. Cun cetare ils problems de sanedat pli baut possen ins erfar dapli per la guariziun e l'opinion. Per il studi en venides domandades passa mille persunas che viven en Svizra. In nov rapport del Post Schweizer d'Observation del Dret d'Asil kritizierst ils lungs Prozess per reunir Familias, de quai patescien surtout ils Ufans per tutiats. Tenor il rapport detjorvan tot autes pretensions als documents necessaris. Schoen exempel nomni il Post in cas de l'Eritrea, in a familia che fugide de las autoritats steve prende si contact con quellas per survenir in pas valoivel. Sovens ne sei era bit clair che uffici che sei responsabel e les familias restien separades per 9 fin 10 ons. L'Institut de Neuvelavines SLV Tavau fa in il futur recerches con un model de 3D della region de Blatten. Els experiments do essen di dar de capir coche grondes massas de material se moventen. Ils resultats doen gidar de giudiziare nel futur meier privels de natira. Il model che l'Institut Nizegia se chiata in anterior bunker a Tavau è la grandezza da 5,4 in 4,5 meters e mossa la region de Blatten en les relazioni in sin 570 siat. Il modello veni squiccia quae ca duva var 100 dies. Alla Scuola Alta de Pedagogia del Grischuna l'on de studi cominza per 633 studenti e studentes. Scuola Scuola Alta scrive comencien 233 persone lo studi de nov in augment dat 11% comparia con l'on avant. Il più popolare studio è quello de scolastu scolaste per la scuola primaria, per la prima fin sisavla classe, con 138 partecipanze e partecipantes.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con bler sulei e diventa in ediade ciao in la regione di Quere dati fino a 32 gradi e sur in sotto selva 29 e in legge di notte 23 gradi. Con la sera dati l'ora locale uradis e durezis e la mesemne si couvert, levant mezzo di anxici e la suente mezzo di plovi e di più fresci a Quere dati anche 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pront per il dì.
3: Bels moments der RTR ci podagna gratulare o cera de na giubilare an lumnezia. Ci può festivare gli anniversari da 102 ons. Quella un'ora vainza da lunga al microfone Sergio Guecci, Giovation Bundé, Bel Mardè.

0: Il 8 da settembre il è ulteriore de l'ubia da sagittari grant cerf da carunga ed il è in ulteriore de ci poda ingratular pil zons vrainza fic gugenda porter della sadoda jamesa oza beat manec a flon el cumplanesha il anniversari da 65 ons madema manch 65 cumplanesha oz menja monica casanova caminada a sursaisa ivan oz era dus jubilares da 80 ons, Zilgia Vitala Schuol e Carmen Truac a Rujain, Angela Lombris a Vela. Poi era s'allegrar da gratulazions la giubilara festimescia il 85 aval de da nascenza e Maria Catrina Soler da Lumbrain Surin. Ossa en il da casa Vallumnezia ella festivescia oz in anniversari prest incredibel ella festivescia oz il sis anniversari da 100 ad 2 ons. Cordiales gratulaziuns era da nosa vart naturalmente era a totes e tots vos otters civets oz vos grond de da festa las gratulaziuns der RTR scuadegna a porteir de las dodoja mesa.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bogn engiadina punct CH.
0: Dati il roz da Surveniere regalò entradas libras per ir a far bogna scuola, las entradas vignen regaladas scuola degna, ozza la fegna dallas gratulazions curta avant legna mesa. Sionosa la sorpresa, i savez termetteran a vos nomi il cupen da RTR 0800 vanc 2530, a ci lessas regalar il cupen d'anniversari 0800 vanc 2530.

0: Uscheia tunga RTR il mardè 12 minutes passolas 9, bel scienz so far liber in mardè, enz ci ciò oz liber e forse perché gli ergist peda da telefonar per lasciare regalare il coupain da RTR Miriam Giger da Surain. Bunde Miriam.
1: Benvenuti.
0: C'è ins lavora scegliò scienz so liber in mardè.
1: Io vado liber mardì.
0: Fitch belli, c'è l'uvrez, noua, l'uvrez?
1: Enci punti rosain.
0: Aha, ok, e il essa sgratulare ad enza ci?
1: Beh, il essa sgratulare al Carmen Truos, si do cionta, di bisar delle tutto bien, ed en razzial delle portoguicals, e le scine care.
0: Carmen Truac da Rujain, complanesce oz il bel anniversari da ociantons, scucu na scezzella?
1: Oh, io non conosco il trale stizzunello.
0: È cliente fidevole.
1: Sì, fidevole, minchia di. Allora, abbiamo un gratulare all'Angela Lombrisa, fino a 85, credo che avrà udito.
0: Preciso, 85 anni, Serella, ho sentito la nostra ronda da giubilare.
1: È turbina, è buona se ne dà.
0: Fitch bel e la scadiola il coupain da RTR quel termatainza alla cliente fidevla dalla bottega a Rujain Carmen Truac. Nirò speranza ad aver grand plagiar ci la vendadra gratulescia e che è una stupenda ciosa. Bel liber Miriam Giger.
1: Grazie l'invidi.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Las primas ouras da Radio da Kella, mardi en passada soz il 8 da settembre da lunga surpeila Angela Hendry. Angela, c'è dati il tertetto a internatia emission?
1: Also, per lina, naturalmente il cecciau se scoplem prem, ci sono fitch spanagliai da cecchiu auda, l'ora... Quai de las deis din quarte du din las linguries ti nus prendin sot la marella allungac, oz rasdain sur de eufemissems, se le griu fec.
0: Diversas da vas esco ci Angela Tarlija.
1: Jo, abugen de quai, propiu, xintic i afons. Allora, diante las indis, mi as las dodis, dainus in sguard fet special sin se las rias, si dalp. Nus udin propi els protagonistas, las protagonistas, udin de... c'è che esce bediau, ne vende la vaca, c'è se chanta al begeles, bide ple venivi d'ora, al ciaun c'has ce accompagne per trais mainz, al pastur, also propi fet bie emozions. Bialz malecs, saiamo raccomandata mira.
0: La nuova serie da RTR Sidalp e Indils protagonists ma da quella serie ci va in schon a curte di scuria sur l'ondere Otmarca Druvi.
2: A mon schon bia sta Sidalp. I scamarazzi an i fa boni, i fa giux di Sidalp re. De coca ti è stato menzichè.
0: Complimenti da Rodmar Cadruvi, del reminente sarò el domanga nostra candidata del Kikari 6 special. Tot chegliam domang, già veis con Angela Hendry, ven avant buon divertimento, il microfono è sto Sergio Guetsch. Bel mardè e scivez la occasione da Vaseir, la serie da RTR è la catezza, fizza in polsen rtr.ch.

0: Mes di, mes radio.
1: Nus vain udiu al Kikrisis, ina cacciadura che vo l'empremo na caccia, ad oshon giu Town Cletch, co quaccia autor son mo Samie. Il tat Zeb Corai o raquintau de sia Beadia.
2: La il coga plise, io è la Beadia che va l'empremo a duot. Il venerdì alla settau in buc de Cavriel in bi, alla domenica alla settau in tau, sarvi de doc a dier alla giu, l'edau plise, in la cagins, in de crulla. Alla vaglia prima
3: una carta.
2: Buona Beadia. Ne.
3: Gratulazioni, Zadella.
1: Io già vi da tutte le scacciadure, da tutte le scacciadure, in bocca di luft, raslevamo di accompagnare voi l'Angela Hendry, vice voi stat lais RTR.

0: Als Lovebox con Everybody Knows I Love You. A schiu domandas vus, con veglia menigiais che quella canzone, io crei als Pauks venissen sen 22 ans. Nus dain de vus, treis cavazins, vus astiais la nie ciunie des ade, o schia funktionesche nies diuk del Tietjausas. Fit semplatsch ne mein. Nus diugai noz runde treis, eir weiss fatsch quella proposta co.
1: Io ho provato con l'alvar del solai.
2: Io ho perciò vi distanza.
0: Gli è del Devaun, sei venuto la gnau, le snozzas, la caccia e la tor baselgia. Als cavazzins, quels in fleiss in rtr.ch, nus giugain in circa 2 minutes a miez.
3: Je veux plus chercher.

0: Fleetwood Mac con Everywhere a con Els sei venu in quarta vaun las desch.
1: Che chauses!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Io adeci nos giugai notz ronda trais e dat pia de gudegnei in bonda compra de 30 francs. Adiugès gizai las urellas o che vein la chausa che nos ancorin al moment de scritta.
3: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Chi ha un'idea che questa vesse essere 0800 20 21 30, se vous leis l'agne la chausa attuale che nous ancorin de gudagne in bon de compra de 30 francs, la chausa imposanta, la chausa sveglia emozions, la chausa dati sentir mon 0800 20 21 30.

0: Un cacin svezza, Benjamin Cede?
1: No.
0: Also, ne, Arge è definitivamente imposante, sveglia emozioni, dati sentir mon. Sai da un bidia. Buongiorno in auto rieda.
1: Bidia questa.
0: Sono meglio un dadia. Arge, soy Martin, vende me scomprem sel... Se mi aliesta qua, Erter l'Angela, ci è qua al telefono?
2: Ciao Matilde, sei un saglione.
0: Bindi.
2: Io provo con la bandiera.
0: La bandiera? Vai svostra noina.
2: Già, io sono una bandiera del Trigione, fino dalla Svizzera.
0: Già.
2: Quand'è?
0: Senti che... Per sentimento della patria, invece.
2: Io sono
0: anche
2: una patriota.
0: Essere. Si dice che sul Fabio con una invece.
2: Esatto.
0: La bandiera. Ma deplorabile, ma non essere mia lista, sto male.
2: Qua via.
0: In fede BD. Addio. Grazie. Vedi l'arci, vedi la bandiera. Erter l'Angela, ti è qua al telefono?
3: Ciao, Marcelino Cluri de Breuil.
0: Bien dit.
3: Ja, das ciao ist alles von einer Gade, du musst mir auch kui. Es ist ja viel simpel. In der Baselie, in der Kathedrale, in der Klauster. Kui ist imposant. Ich schwehe Emotions, also ich dachte, in dir Mund.
0: Exakt. Aber in der Baselie, in der Kathedrale, in der Klauster, kui treist ja aus. Also, stress, das sind meinst du, die Zider Perina.
3: Genau, in der Baselie.
0: Lupendinus la Baselie, la plus simple. Exact, la baselgia. Ah, ci dici da lezza? Begia, sto mal.
3: E son bien.
0: Buongiorno in altri ed, invidi.
3: Invidi.
0: Addia.
3: Addia, sì.
0: So, due chance vaisam per oz, mi rai nus vine vaun. Ci vende me cu la proposta numero 4.
4: Sì, buon dì, questo ne costringer.
0: Bien dì.
4: Una pensa alla televisione.
0: La televisione? Come venisse in quell'idea?
4: No, si guarda la televisione, sa da tutte sorte, si dà emozioni, si bella si nasce. So.
0: Exact. Come grande è la vostra televisione? Vai in effetti, fai grande? Né?
4: No, quella non è così grande. Quella è una piccola scuola, è una piccola terra,
0: è una piccola. Allora, è un grande per vedere surfaggio, vedi grado in chino?
4: No, qua è giusto per dire.
0: La televisione. Deplorabile, ma non vedi qua c'è un zancurino. Grazie per la proposta di invidere.
4: Grazie, stessa mancherebbe.
0: Grazie, addio. So, la vostra chance per oggi. Erter l'Angela, chi è qua al telefono?
5: Io ben dì, Caglia Luis Carice de Lion.
0: Bien dì.
5: Bien dì, io un po' con la cruz.
0: La cruz?
5: Yeah. Quello è un cruce di baselia, in santere, le forze. Allora si è un'altra emozione.
0: Constat, so è essere imposante, tutto in ordine, grandezza, ce l'ho, dati se dir, è sentir mon. La cruz.
5: Che bella.
0: E vediamo. Grazie
5: mille. Tutti anche vino buono.
0: Fecci buongiorno in autoreda. Addio, in video.
5: Non c'è casa, addio. Sto migliore.
0: So, salut. C'è un proposto. Vai a survenu. Sono di ufficio contianza alla terza ronda. Qua in monta. Il jackpot cresce da 30-40 francs. E demandati le prossime. C'è un chance di guadagnare.
6: Ciao-ses.
7: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: Il Grischun suvegni il nuovo comandante della Polizia Cantonale ed il nuovo studio di Pisa mostra che le competenze dei leader si riducono tra gli uffanti svizzers. E le dice al microfono Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun ha eleggito Daniel Steinsch come nuovo comandante della Polizia Cantonale. L'uomo da 54 anni suende a Walter Schlegel, che va su entro 15 anni come comandante in pensione. Daniel Stein ha lavorato buonamente 10 anni come comandante della Polizia della città di Uster. Gli ultimi 6 anni era il chef del Dipartimento della Polizia della città di Turic. Plinant ha l'esperienza come Chancellist. Alla Scuola Alta de Pedagogia del Grischun ha l'onda studi cominciato per 633 studenti e studenti. Scuola Scuola Alta scrive cominciano 233 persone lo studi de nov, in aumento del 11% compria con l'on avant. Il più popolare studi è quello de scolastu scolaste per la scuola primaria, quei con 138 partecipanti e partecipanti. Il nuovo studio di Pisa mostra che le competenze del leader e la savida matematica vengono mendere in Svizzera. Al Davos studio del 2015 avevano fans da scuola di 15 anni anche ogni 492 punti e la competenza del leader. 2025 in quei bepli 480. Summaiant e il risultato era in la matematica. Resta stabile e presenta la prestazione nelle scienze naturali ed in generale nei risultati del Zufan Svizzers sur la media del paese della OECD. L'Institut de Neuve Lavines SLF Tavau fa nel futuro ricerche con il modello de 3D della regione de Blatten. Gli esperimenti dovessero guidare di capire quelle grandi masse di materiale si muovono. I risultati dovessero guidare di giudicare nel futuro meglio privati di natura. Il modello che l'Institut inizia si chiama in anterior bunker a Tavau e ha una grandezza di 5,5 metri e muss la regione di Blatten e la relazione di in sin 570 siat. Il modello venne scritto già dopo 100 di.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair su lei e diventa anche una giada ciaut e la regione di Quir dati fino a 32 gradi e sur e sotto selve 29 e in lenge di notte 23 gradi. Gunter Seire dat die Lokal Uradis e Durezis e la Mesemne e si couvert levant mit die Engsic, il Zwenter mit die Plovi e die Epli Frescht, a Quire dat die Engdeschdeutsch Graz.
2: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: I dat taurs charva tien schon bunemain legendas. Che differentes gruppes de caccia vetzen ad improven de survenir. A lu drovi la dreche prise clec ad ingin a pioins motiv de fa fiasta. Usceo Arno Florinette sia gruppa de vadrain raquintau era al salit de caccia cun Gabi di Gonda.
4: No vain podu ots schluppedar un bel bov de corona. Un du de jun de cetze dati du skills. Questi sono anche già provati Blair Zong e... Ah, senza fare una festa, sin questo.
5: Hai capito in dreccia, Arno? 172 kilos?
4: Sì, 172, come 2 per essere preciso.
5: Chi ha proprio il cliente, Giuseppe Saubo, per scegliere quel, Nicel?
4: Ma questo non è il Hirschli Schreck. Il Hirschli Schreck, Laurinke Prez. Bello, voglio proprio gratulare da coach e... No, l'ha fatto. O non ha fatto tutto. Also das ist uns gekommen, mit der Peinsel zu machen uns.
3: La fotografia de Laurinke Prez con sia preda aftan a collegas de caccia an fleiss in rtr.ch. Al microfono accompagna vos Vinavaun L'Angela Hendri, Gevigin Bide.

0: Miley Cyrus con End of the World. Adieu a schon tradiu odds dati in a premiera tier erter. Laila Cavelti se nom. No quella premiera, ella è la nuova moderatura del Telesguard. Ado odds sia in prima emissione. Ella è tier me al studio. Benveni, Laila.
1: Buon dì.
0: Allora, ci lest tu kein tegel puls. S'allegra senti in prima emissione.
1: Hai schon fitch. Also, mi leg fitch, fitch ferm. So chom pa chige des als nov wie des als chenona mo mai fat ides live e qua schon fitch fitch cool er si fa in pa in tema er mo pel momento mo nesche schon al plajair
0: allu la nervosa dat cresce lu forza querte va un l'emission
1: ma nei les les fin jaus qui ena dit ena mo mai mo dra live also qui sta so sergi in premiere e per quai querte van sconiro se qui entel studio nei fin ja ni impuls in papiot e è crea quel resterà schon otto se fin questa sera. Hai, tocca forza in paim, però...
0: Exact. Gide forza in te che de sta concentrata, invece.
1: Precis, precis.
0: Questa sera, scodic, moderesce stil in primi e del telesguard, dusce a ste, proprio sen visita tir nos auditurs e nosas auditures, a in stiva, per ci sappien con ci ti onde fa, posa un raquinta in te che ci de tetezza.
1: Hi, es un Laila. Crescida sia a Pontresina, Pontresina, in una famiglia non van discorri valadra a casa, per qua discorreu ser valadra, es un ogni potere a scuola. E sto a però dir, os stu ne io turic, in vicinanza da turic, qua er da ce far per vide ce lavura mo po essere, fin tem parzial, fec la contribuzions, er per las novitats, per la tagesschau, per Svizz Aktuell. E per qua sono io a Turic, e anche il tempo libero sono in natura, e rientro in giardino, rientro in grigion, o in pa per qua d'intorno, un pa dappertutto, in giro, in postuto.
0: Allora, sono gli auditori se allegra sen questa sera la prima emissione del Telesguard con Laila Cavelti. Io divisa, buona emissione.
1: Grazie, Fitch.

0: Oze mardis e staulas disch din quart. Ti ams de prender sot la marella nies bi lungatsch moma.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Oz puspe cun Daniel Telli, redaktur til DRG. Bien-di, Daniel.
2: Bien-di.
0: Che tema as sentiau oz per nus?
2: Oz vai nus discuor da descino nai euphemisms.
0: Euphemisms, costus di dame, che sen euphemisms exact?
2: Il pleit euphemism deriva dil grec, amunt tonsco discuor erbi. In euphemism descrive in a causa senza numna ella. Se io exprimerens c'è cun in euphemism, via mitigar quel che ho detto. Questo ha, per esempio, essere per quel che è male per me, per me, né per la persona con la quale io discorro.
0: Pia, te dias se c'è con altri splits?
2: Già bene. Io ho provato a rimplazzare un'espressione negativa, tabuizzata, né male per me, con un'espressione più bella, né con una tale che si penta forse ci sono aspetti negativi di quel che vedi.
0: Se fai un esempio?
2: Pugen, allo, fa cac, né pisci, quel che non si dice, c'è meno di noi. Vieni in certe situazioni, in certi ambienti, resentiosco vulgar, a malcic. E per evitare quei e per prendere riguardo del sentimento d'autor, sanno di farse a farse, né farse a basins. Un altro esempio frequente è s'addormentare, né itir né a signer, per morire.
0: Aha, also Thema Nedjes, es ko quatins di, schin so la menstruation, ju al tiams, ju als dies, ne ju a londe rosa. Se londe rosa, ein exempel de din euphemism.
2: Exakt. La menstruation è dic, vini tabuisada, ne vini an kotz, so vens po genom nada per nom, per differenz motivs. Ins preferesche kun londe rosa, ke au in expression, ke fa kun agit dalla color, dalla flur, in connex kul seun, ke caracteristics per la menstruation.
0: Io se ricordo un buon pinche che mia mamma aveva detto se per me al buon liber c'è la sapi bene venire all'aua per qua c'è la vedi visita della onda rosa a qua aveva irritato me complet con qua c'è una onda c'è un nome rosa se non dava no, no, visita nuova exact se non sbandonai nel cerbo dels cristians come c'è in outers camps per esempio alla politica e anche non scende c'è un drovolo magari in lungaggio c'è rian de las chausas plebialas che quellas cellas en ein verdat.
2: Quel constat, in exemple era di il conflict militar en stal da juiara. In altre exemple, che sono tau pel de vos temps consunti a nus, regular il luf per evitar de gi decima nissita il luf.
0: Quai è di lubje propi plel madem?
2: Na, che venia mitigau, in savesa gi bagatelizau bravamein. Il cast di Luf è quadina vart in prova da render main dirs in proceder che fec crudevels, el delsta parts della popolazione. Ad alaute vart san ins tutte nor las nozions ginsa legia, era manipulare la percepzione di una causa.
0: Als dus de vos exemples, che te has fatto pia conflict militar a regular al Luf, anche noi sin sein autors lungats, dati e euphemisms tipics pel remonch.
2: Quell'atti al mince cas, in sa per exemple, mi dà la forma di impleit, schickel diventa plus simpatics in pesca linea, schickel sur Silvan Miaschkla, che vuol dire tonsco piccolezza, ni la palia, ma della Miaschkla se zuppa il pleit miarda, che sono io in affinizione un po' pli l'omma. Dell'engiadina sanno in sgi esser dal maggiol, ma in scelta di beber bugen bia alcohol. Also inca problems con gli alcohol, quella è dal maggiol, e l'engiadina. Ad un altro esempio è già in casa per commentare che una donna ha di senso. Piuttosto grons.
0: Nus già in comagari sciolgo qua ci emo se capesce dati e exceptions per tornare als examples. Io credo ci date numerose expressions pel diavol, bella?
2: Beh, in quel constat, ma io credo che fece lui una gara linguaria smo davanti quel tema per quel che dato che ho valti bia examples. Però ci lesso finì con in da mes eufemismus favoriti che va in tuppau per Alvagni e ha testato la moda di gi unger con ieri da badogni.
0: E c'è molto qua i propri?
2: Non so se vedi che il badogni sta per la torta, con la quale non ci dà giù piccina di una fonte. Il verbo unger sta per, per da frides. C'è che da tenere che è il acto doloroso viene quasi trasformato al contrario. In svese non ci mette in ecce il ieri godignato della scorsa badogni, se la piadra in un'altra persona. Also la vera intenzione, quella di dar Friedes, vint suppentata in quella moda da gi.
0: onger cun ia liba doni. Noi famissem l'om c'è zu pianta c'è c'è c'è vien speranza bide ple practica o azzel de da cun tortas di opel cil da din ufaun. In fedi bien exempel per declara c'è c'in oi famissem e acne main. Daniel Telli, un grazie per la visita. Adio son spanagiedas in quelli eda c'è te raquentas de nus. C'è differenz nums c'è il diavel o tot tir nus.

0: Hot Chocolate con Every First's a Winner. Victor ne Victoras è quella persona che demonia de venire tra cui d'un liberals telefons per la preda. Desis de la cacciauta al grigiun, oz il secondo c'è l'ubiu de città taurs charva de cruna. Nus vai nu diulanciata de l'ura de Laurin Caprez aftan ze quai reussiu insieme con seis collegas de caccia. Annunziau tocca no se vais ciun predas, quai en al boc cavriel de sisa de pleroms, la vaca charva, la ciaura ciamos de duza din quarton, la montagnala e la charva de cruna de dodish zot, 60 centimeters. Ad oz vegn vitir la proxima preda.
1: La preda, presentada la banca cantonala Grischuna, gkb.ch.
0: Lais vos è annunziai ina preda sedi quai da zti da vossa famiglia, da din colleg, ina collega, ina conoscent, ne scizone de vos sets. Lura, mettiai in la numera, 0800 2021 30. Vos savais to quel stia sacciantans in quella liesta on la chance de gudegne la patente per l'autoron, la fin della caccia. Pia! Se vos leis annunciè la preda 0800 2021 30.

0: Peter Cornelius cun Reif für die Insel. A nus mirain tita astia salagra de annunzie la preda iudec. Bien dios, sto mirat iudec in dec de la Maria Barla Kamenisch.
1: Exact, yeah.
0: Bien di. Che preda annunziais vos?
1: Iau annunzie la preda de mia figlia Ladina in Cierf Furcè, in special, yeah, che la astia osita la domenica vergada, la da me un, no, sai busci era, se c'è vona si atta mesa, il draus de mese d'ulls, e aso, e la telefonau con una gronda lugetia, mami, io ho esitato in una charfa, e dice, wow, culira, e sto proprio di me.
0: A vos vais dici, se c'è è speciale con la corna?
1: E io in furcè, da di una vart all'ina si somi, in a furcè, qua è un tic speciale, a vai o sciogi il normale anni zot, aso, zot, la stanga anni in che vegno, qua che Ja, in so c'est pi special de dina varta quelli na forza si sum, ja, exact.
0: A quei inci l'aveva schon viu vaun, ne se completa sta una surpresa?
1: Na, quel ane viu ca di casa bas, ane viu quel avon ca la caccia anci at para, ja, ja. A daut, ja, a per quella lo in si tau si finala tu den autor liu, ja.
0: Also proprio piuttosto una surpresa.
1: Also leu de, also quei surprese de Adina, la starva sein de, a Nicola sein halt.
0: A vos weiss de, vos es es cacciadur, domis duas...
1: Jau buc.
0: Aber les duas filles.
1: Duas de trai filles han cacciadur, de lloma e cacciadur, miu baba era cacciadur, de, also quei son una tradizion de familia.
0: A c'è la filla o è giuclic?
1: Letza è giuclic, letza a sitau... in Cierv de ha de do credo sono sarbo di gira ad ina moglia de
0: a che flotta da lu vos vais charna in abbondanza
1: de non sono proprio di un cle della gruppa e aso è un player della gruppa che han proprio di un de bien success de caccia proprio bi de
0: con zeni lu in tot
1: insiat daniels
0: insiat e c'è in de grande gruppa
1: de qua in una biale gruppa de proprio de
0: Lu, cos'è venuto festival?
1: Oh, alti fecci. Questa è alti. O alti in abbiala piazza. Ma questa auda è per la cominanza di caccia. È fecci importante.
0: E c'è usci la vostra rola durante il tempo di caccia? C'è vai svus usci tutto da sorprender?
1: Io sono vai vacanza il settembre quasi son pilt che c'è dur che sei di cheu Santiago cui venien chi de e vai na pinchu stria de cucina lo je sono di ok e vai tuar via to mal domenica da per pisci c'è dur sono di ok in se se di per cui sono di mie vacanze in sono di ok a casa per io de si cambia venia ba per caffè qui de qui in cheu de
0: e forse magari fa transport
1: Ma no, le organization is it. Le vaio quasi mai da fa, no.
0: Ah, no. Okay.
1: Ier sera va in za. Le cucinau per il za. Le.
0: Flot.
1: Le. In io credo schon in te che in rolle schon è un cavallo in sua.
0: Definitiv. Di us zeni lo engraziavels.
1: Le, dai ne de.
0: Super. A vos weiss dich eben forza, tu us weiss auch noch klitsch de annunzie cella figlia. Ot sei osigne de el cirf furchet de la Ladina Kamenisch e de nus no cordiale gratulazion. Allo, tenu el spolisch, la fin de la caccia ci so. Forza ce la ol klitsch de la patente.
1: Ja.
0: Allo, auch in eine fotografia, du vras nus lo auch.
1: Ja, sveg.
0: Perfetto. Super. Grazie per il telefono din bide.
1: Grazie al Semelion, grazie
0: a te. Adia.
1: Adia, grazie.
0: Shalura. El cier, cier, la charva furchet, quella è os occupada, quai plaz. Auni nieda sincera gratulazione, bie plajai vina vaun de totes cacciadurs e de totes cacciadurs in bocat luf.
2: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: A se vos veis ina biala fotografia ein connex cu la caccia termati quella de nus vos se veis erter fo ina biala galeria forza la plegronda de caccia insomma Questa sera scodina durante las 10 de caccia, els salits de caccia, las 9 tocan las 10. RTR celebrescia la caccia con vos.

0: Sia con Never Give Up. A nus vain udiu avaun la preda giul clec dat arriva a tra ol Maria Barla de Camenis de Silgin ella os viu annunzie al charva furchet de sia figlia Ladina Camenis. A nus restain e tiela caccia.
1: RTR Impuls.
0: La caccia ciaccia es femminina, quai è il titolo dell'impuls de dots dell'autora engidinesa Fedrina Hoffmann.
2: La ciaccia ha d'una new una vart femminina. Le deesse della ciaccia sono femminine, la deessa greca Artemis e la deessa romana Diana. Con buona ragione. Ni pusanza, ni forza, diren le premisse per la cerna sco deessa de ciaccia. D'in per sé s'abgencia,

0: Mur per la natura. Fin già l'on 768, iva la donna da Carl il Grand, con el e sia seis figlies a Ciavà a Ciaccia. Il saida già val centiner sun ides la reginta Caterina de Medici o la reina inglese Anne Boleyn e sia figlia Elizabeth la prima con passion a Ciaccia. Davo però es adventa più difficile per donnes da d'esser ciacciadras. Si non dirin giuste benestantes o froduladras. Quasi mi dà con la nuova emancipazione il son 60. Oggi sono 30% delle persone che fanno la patente da ciaccia in grigion femminile e digneranno però minciò di più. A casa, le donne famose sono ciacciadre, per esempio la centadura Madonna, l'attore Eva Longoria, il model Claudia Schiffer o l'ora Hélène Grimaud, una pianista francese. Ci va scritto.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Grischun survegna il nuovo comandante della Polizia Centunale ed il nuovo studio di Pisa mostra che le competenze di legge si riducono tra gli ufans svizzers. E la sendisce al microfono di Florian Mon. Bendì. La Regenza Grischun ha elegito Daniel Stein come nuovo comandante della Polizia Centunale. L'uomo di 54 anni suona a Walter Schlegel, che va suonare 15 anni come comandante in pensione. Daniel Stein ha lavorato buonamente 10 anni come comandante della Polizia della città di Uster. Gli ultimi 6 anni era il chef del Dipartimento della Polizia della città di Turic. Il Turicai ha absolvito studi di giurisprudenza di una scuola di fiduciari ed ha esperienza come chancellist. La Procura Pubblica Grischun desiste di un ricorso contro la decisione nel caso della Bova de Bondo, quale la Procura Pubblica conferma anvers RTR. L'esplicazione dettagliata bocca sia stata persuadente, i detti ord vista della Procura Pubblica per nessuna ragione per un ricorso. Il prezzo dell'elettricità si riduce l'autorone in media per 4%, da noi indicazioni della Elcom, paine tipiche cesate svizzere con quei 53 francs più pauc per la forza elettrica durante l'antiron. Il nuovo studio di Pisa mostra che la competenza di leggere e la savida di matematica vengono mendre in Svizzera. Tutti in settimana nel fondo della scuola di 15 anni svizzers anche in nel top 20 dei 91 paesi analizzati. Scuola Università di Berna comunicisce che la riduzione era un fenomeno svizzero, ma anche in un'osservazione generale. L'Institut de Neuve Lavines SLF a Tavau fa nel futuro ricerche con un modello de 3D della regione de Blatten. Ils experiments dovessero guidare de capire che grandi masse di materiale si muoventen. Ils risultati dovessero guidare de giudicare nel futuro meglio privels de natura. Il modello che l'Institut Nizedia si chiata in un anterior bunker a Tavau è una grandezza di 5,4 metri ed è venuto squicciato e ha durato circa 100 dies.
0: La meteo.
1: Ho dato su lei e divenuto in giada ciao in la regione di Quira dati fine 32 gradi in azzurra sotselva 29 ed in legge di notte 23 gradi. In questa sera dati locale uradis e durezis e la mesemna è si couvert, levant mezzodì anxic, il suente mezzodì plovi e di è più fresci. A Quira dati mo anche 18 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: I ad alp. Quai si imaginescen biers sco siemi. Viver alla natira, na vende la civilizzazion, a luvra cun animals.
4: Se ti vassi d'alp, è quai sco in virus.
5: Per me è quai pina droga.
6: Entweder hast du auch ein bisschen Idee rein, das Kibble ein bisschen.
7: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
8: Deine Spiele, das hier, deine sind alle.
3: Alois Dudli, Andrea Tschumper, Alexa Albrecht und Otmar Kedruvi. Les Pastures, Pastur Sonnschau an Kompanie RTR in einer Tierenstadt sind drei Salbs sur Breil. Spelz Plageis akkompanien deine Equitaus quelle Lavur. Demonioai, Votot Bein, wenn ihr Friede kund tot les Fides. RTR ha realizzato una serie di tre episodi col titolo Sidalp, da play della vita, con poco conforto, magari solitaria, alla responsabilità di tutte le ore, udinus alla prossima mia ora. Io sono l'Angela Hendry, bici vostro tlais RTR.

0: tscha da fö cun cartolina. La veta sedalp sco pastur ne pastura è mai lungarusa. Vacas che von se la falida pastira, animals che se zopen, ne sco udiu avaun in a vaca che se centada al bel, leva bie plevni vidora. Quai en situazions che procuren per de ple lavur dentau nuit graviont. In altre situazion sei, schien sanfli in a vaca che da da in a rosna, che in svezza quasi me mo ple al ciao. La vaca è paglieda. Andrea Tschumper ed Alois Dudli.
1: Ja, der Kuh war in keiner schöner Situation. Der Kuh ist sich nicht gewöhnt, senkrecht zu sein. Und alles hängt hinter. Sie war noch trächtig im siebten Monat. Und ja, da hat Josef natürlich auch noch Druck gehabt. Und auf der Seite hat es Felswand gehabt. Und hat dann den Bauch gedrückt. Es war klar, dass der Heli kommen muss, weil es keine Zufahrt zu dem Loch hatte, mit dem Traktor oder so.
2: Wenn du die Kuh siehst, wie sie leidet, dann hat es da schon eine Leid getan. Ja.
3: Es ist felsig hier. Das hat immer rübergezogen.
4: Quella fin jetzt Vadilla fin November. Sparano sagt, ja, die fai nur del Vadilla. Na, sparal meglio.
0: Dentown è il helicopter, ob egli se viu tra la vacca o da sia rosna a da liberaela da sia situazion tot auter c'è biala. C'è i fa? Pur pastursa di donters on stiu diventa creativs. In altro problem, c'è tutt'ls pastursa on per curgiu, la state mem stada memi ciauda a surtot memi a scetja, sco Otmar Kadruvi di.
5: Problem è se sta va a piazza da pastur. Che ha bei besania, boi, son miserabile.
6: Laue fa si più grande scazzi, e gli vengi! Che faccio di nuovo?
5: Che tu vassi un po' bianco, se fa?
6: Ti credo che vi mi con un capo naturale, fa un tizzamena, non vesti che ho. Ci chiampi in pool, non c'è quale vince di plancia, ma se ne ha una onda.
7: Tu sei senza di migliaia, stati in Montenegro, ma quei dì che ha buona, non sa fare una play.
0: Che conseguenze ha la stat giusse in animals, a pasturze pasturas, a cosa è la fin finale giù con la paupra vacca a in speranza che era data alla rosna. Quai vasis vus alla strais episodes Sidalp dat RTR, che vus un fleiss in play RTR ne es in rtr.ch.
8: Danus? Danus?

0: Musica actuala sin ondas remonchas Tu pour toi, Luan et Elisa Palmir. Sis plaivs reformadas de la FOPA von nevent del 2027 in a via comunabla. Castrisch rien sevgiain lu duin, Lion, Luven, Pitash e Wurz. Fusionation alla nova Plaif Evangelica Reformada FOPA. Il motiv principal per quella fusion è fetch concret.
1: Ja, in der Necessität sind wir manchmal in der Studie Autor Weibo, sind wohl die Nähe, die Minchewitsch, lust ein sehr viele Jäuke zu jeden, a quoi Venezuela, a quoi Mönke.
0: Di Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la Fusion. Dentaun voi è per in de monde pli profonda. Che rola dues la Baselgia a un vai ai nostra societat?
1: Ozil di, Valesco modern, de bu essere la Baselgia, de dextrad la Baselgia. E valesco modern, che in sen cevenni gli onde scola senza in Survege di Vin, poi vim tutto schauna ven, poi valesco modern. Io sez vesel, poi busco progress, poi piuttosto in regressi, vazze cioè piarder.
0: Sulet la fusion po bege mi da quai svilup. Dentaun in a plaif ple gronda po tenor Tobias Schneider creade ple pusai vladats. Per exempel per occurrences, projekts, ne survec divins comunables.
1: Io vese leo la pi gronda chance in saule pusai vladate, pus poi esser keu, es fa pur gientes, kin sa forse bus veu fein in a pinche plaif, no kia chun sis, quen aktivs, kin sa leo pus poi vini con si cei, gadat pus poi speranze pel futur.
0: De ple pusaivla dads, dun tau negli effect positiv cina fusion so vai, quel o e confins. Udinus gest sco proxim.

0: Robbie Williams, Love My Life. In a plaif nova, ple gronda, sco quella la foppa, po porger novas pusseivle dats. Dantaun la fusion schlie bidia automatica main todels problems. La nova plaif surpren e responsable dats di antrauter per las immobilias de las sis plaifs. Cu la fusion venien siat baselgias a ciun ceses per venda anziamen, a quellas stun veni mantenidas a tiradas. In a sfida per la plaif.
1: La nova plaif in buesser in a plaif reja.
0: Per quai quenta il presidente della gruppa de project per la fusion, Tobias Schneider, che la nuova plaif drovi è al futur sustegn della baselgia cantonale ed ad altres instituzions per investizions plegrondes. Dantaun alla fin lai il success della fusion bedimo masirà ein cefres. Decisiv è che la nuova plaif funzionesce a lunga vista. Co points pia giudicà cura che quella fusione reussida. Tobias Schneider ha una risposta fit concreta, schel mira a nevo sein dejons, les elva sei in a plaif che buna da sta se les acnes tjombes.
1: Gertigiau fossilu, schins venia il futur ad am flas uprastons, senza stu in curisus, con us ven stu in curiel, tem sorgau.
0: La fusion du SP è bidiamo crea in a plaif ple gronda, mo ben è in a plaif che funziona ben al futur. L'antir discuers col president della gruppa de project per la fusion de sis plaifs, Tobias Schneider, se vaistet lassa in play RTR alla rubrica Vita e Creta.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Una nuova taglia per stupar la rosna.
2: In misès sains pregliar in quei grau, ni stoinschitz un pregliar in quei grau con in abitazion de vacanzas.
1: La valor de l'acina proprietat croda da vent, segundas abitazions ed er acles e tigias desen ir sottomessas a la taglia. Combat electoral a sei an Nagedegna. Resta Barbara Eschbacher an Uffezza.
3: Sil steht vor grossen Aufgaben und das braucht Kontinuität und Teamgeist.
1: Ni vin Puspe Christian Meuli, i Antecessor.
4: Giavans un Programm per la prossima Legislatura da tre anni, vi dicevole ans lavorer.
1: E schon avant an il Magazin, bunges novas della Fira d'Elektricitat an Media paianzen Ion Civin, Pipac. Bel, ich es connos, mis nom Toni Poltera. In Oxen Giovanni in Magazin con Novitats di Grischung, la Procura Pubblica tira becen avant la decisione an i cas della Bova de Bondo. Yvonne Simon.
5: L'argumentazione della sentenza a bocca è persuasa alla Procura Pubblica Grischuna confermata vers RTR. Il venerdì passato, tutte le 5 persone accusate nel processo de Bondo venivano dichiarate non colpanti. Tenor la drettiera Malogia, Naya Dana Gins Musamens, che aveva già emnes avanti la crudata de Crapa, da sens per la catastrofa. Tra la crudata de Crapa, il 2017, sono morte 8 persone. La Polizia Cantonale Grischuna ha un nuovo chef. La Regenza Grischuna ha eletto Daniel Stein, sconov comandant della Polizia Cantonale. L'uomo de 54 anni, suon de Walter Schlegel, che sta 15 anni comandante e che va in pensione. Daniel Stein sta bunamein 10 anni comandant della Polizia di Uster. Ils ultims 6 anni el sta chef departement della Polizia della città di Turic. Sco chef della Polizia Cantonale Grischuna comienza il prossimo Stat. L'AEL è responsabile per passa 500 collaboratori e collaboratori. Alla Scuola Auta da Pedagogia del Grischuna in questo 10% di più studenti e studenti comincia il studio, quai comprelià con l'anno passato. 233 nuovi studenti e studenti hanno cominciato il studio alla PH Grischuna. Il più popolare studio è quello da scolasto scolasta per la scuola primaria.
1: Paer pipag per elettricità. I spritz d'elettricità sa reducession i oncivin in media per 4%. Tenor indicazioni della Commissione federale d'elettricità ELCOM paia in una tipica cesada svizzera uscea 53 francs don pipag per la forza elettrica. Da ple il paer pipag da Florian Mon.
6: El Grischun se reduzesce als prezis pli pauc, ma per adun 2%. Scheu pagine casade Grischune venti oggi rapsa ciungonta ciun per ura kilowatt, quell'ef sur la media svizzera. E dat denton grandes differenzes dentro le svischnaunkes, a Ferrera pagins nomnadamen mo 10 raps, a seien l'engedina tocan 40 raps. Ed è dentro il cantone se le differenze grandi al pli pauc pagins in media e nel cantone Zug con knapp 20 raps per ora kilowatt. Al pli car è il cantone Schaffhausen con 30 raps.
1: E non sarà stangist con le novità in Svizzera ans occupagni con i leader e farkins dils giovanils e giagni an scuola. Ils giovanils calzon leader e quintar bagn, però cessa il nivel.
5: Tenor il pli nov studi da Pisa en las competenzas da legere e da matematica se reducides dar ils ufans en Svizzera cumbrelia con ils ons avant. Tie che per tutta la matematica se rangesce la Svizzera tutina anc trantre ils top 10 paiais dals passa 90 paiais che fan part. En cumpreliazion internazionale sei la Svizzera ancadina ferma. En tutti sectors relevans tutti la Svizzera trantre ils migliors 20, scoi resulte della comunicazione della Università de Berna sin incumbenze della Confederazione. Che le competenze de leger e de quintar cessen sei un fenomen che si possa osservare internazional mein. La aktie da Novartis è crudata ots bunura per part per passa 10%. Tenor analises della Banca Cantonale Turicaisa perdien investiders la fidanza en il concern de Pharma. La ragion è che un ulteriore medicamento, na becchi l'effetto già visà, è in studi decisiv. Già l'anno passato aveva il concern da Pharma Schweizer annunciato che i risultati di un studio di medicamento era l'ora e la valore dell'azione cessata.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Om ni dona, ni è il vil er il nov, ni resta la attuale la nova, e la ci è er la viglia. Ni de simpel, Barbara Eschbacher ni Christian Meuli, ci surpeia a sei il presidi comunal, non si va in discurir con tutti dus. E nuova taglia per compensare la sperdita della valore dell'acqua proprietà, il Grigion propone una taglia senza secondes abitazioni, ma er per acles e tiges. Avanti in inter con la tematica, però...
0: La meteo.
5: Oggi entro mezz'diesi pulit sulle liv, la sera durante la notte poi plover o dare nurizi qua in bello calma. I vengono anche ciaud oggi in la regione da qui redati fin 32 gradi. Demain fai aura variabla, di lie ferm sur tracce merciant pli fresci, a qui redati be anche 18 gradi.
1: Avanti non, il sovrano svizzero abolia la valore della locazione uscendo a partire dal 29, i proprietari e le proprietarie sono proprietarie se non sono fittive. Uscendo però, mancano danieri alla casa di Canton, delle Vishnankas e delle Baselges. Per stupare che la rosna, lascia il Canton osa inoltrare una nuova taglia. Questa è tra le seconde abitazioni e quelle Taies dessen Trantroder erpertucir tiges primerans mises. Lucia Parolini.
7: Tras l'abolizion dell'imposta sün lacne immobilie dai una grande fore illes cases grigiunnes. Impostüt per vide le secondes abitaziuns. La mancan in futur el centun 40,5 milions, els comuns 32,5 milions e delles baselges 4 milions. Per quai des ossegnir inoltrada una nova legge, ci des compensar la perdita pro secondes abitazions. Tony Hess, il manader del servizio giuridico del Centun Grigiun.
2: Per erui l'altezia da quella taglia venus preu las taglias ca croden da dinavart, a luvenza mirau ce valur an quellas immobilias che impratucadas oz. Es sind un fundament de quelles duas cifras, wenn se lusse veu erui, con aul sto la nova taglia esser, ad schie essen vinis in 1,1 promil.
7: La nova imposta veni incassada in promils sulla valur de l'immobilia. E la valia per tot le secondes abitazions ci venen dovrades per gronde part svessa. Quai vuol dir, se l'abitazion nu ven data a fit commercialmeins de più colo mità de l'on.
2: Adesso la domanda è c'è che passions in quei connex sot secondes abitazioni. Questi gira in una casa da vacanza, ni in una abitazione da vacanza, d'anton è in misès. In misès sains parlià in quei grau, ni stoinci zon parlià in quei grau con in abitazione da vacanza.
7: Ides nempe erde paiar se la persona ci possede la seconda abitazione a se slöde domicil in li stes comun sco la seconda abitazione. Ed er la possibilità de sviar l'imposta con dar a fit l'abitazione gratuita meins o fitch bumercia non es possibile.
2: Se o la svi quella abitazione ad inda mes fels gratuita mein, lu pago quella nova taglia perché ca lu genus dil punto de vista taglia ni economic io lascio bovi economicamente quella abitazione a lui quenta quella abitazione fosse dovrada da me.
7: La nuova legge des nir introdutta sul livello cantonal, però eri il comune se le baselges desse avere la possibilità de compensar lor perdites con inoltrar l'imposta. Si volen far quai pone decidere svessa. Il Centun ha calcolato per mince comun e le baselges quante otte c'è l'imposta potesse essere maximal meins. Un'ulteriore conseguenza della votazione per toccant l'abolizione dell'imposta sull'acqua immobilia è che in futuro venne stricciata bot tutte le deduzioni che si poteva finosse tra rio del quinto imposta dell'acqua casa. Sco per esempio quelle per misure per spagnare energia e per protezione dell'ambiente e tales si sdestruisce una vecchia casa per fabbricare una nuova. bella deduzione per la protezione dei monumenti des restar, per quai che tales lavurs non ien suvent na fattes volontariamente. Le proposte della Regenza van osse in consultazione fin la fin de November. Comuns, partiz ed otras organizacions per toques pon osse tor posizion davart la proposta. Planisà es che il Gran Cusagl po debatter in ciosa in un on.
1: Sei an nagedegnota o la scelta its disdoc da settember. La scelta partecont president ni presidenta. La actuala, Barbara Eschbacher, vert liberala, les restar an ufezza. Christian Meuli, il liberaldemocrat ed anterior president, les tornar an ufezza. E Florin Nguyen o discuria con tots dus.
8: Sie war 6 anz alla testa da sell e già Barbara Eschbacher una buma in vista in tutti els dossiers della vigilenza. Per cui vuole la donna de 56 anni erferin avent per els prossims 3 anni co presidenta comunela.
3: Zusammen mit dem Gemeindevorstand habe ich in den letzten 6 Jahren viel erreicht. Wir haben gerbte Projekte abgeschlossen und vieles Neues auf den Weg gebracht. Das möchte ich jetzt sehr gerne im Interesse von Sils fortführen. Sils steht vor grossen Aufgaben und das braucht Kontinuität und Teamgeist.
8: Sia antecessor e concurrent per il presidio de Sell, Christian Meuli, es concentrés al cominciamento de sia lavur cu president comunil da formare culs novs e vels superstanze superstantes un team. Qui per ce la vginencia può insomma funzionir. Ma Isaia, tenor Meuli, da fer orden.
9: Se guan pöte scel da schiafirna survista da tocca lo che es sin mais aktuell projekti sum kumazos projekti sum miss in via no was schwides die sum forza ko es guterz lura priorisierto che sti storia c'è vans un program per la prossima legislatura da tre ans vi dicevo lans lavorer
8: e totuna assum tos duas candidats conscienz che per schwides si stenda ben porta dalla vginencia il prossim ans Trenta rotter las finanzas, la scola e la comunicazion culs bundant 700 abitants ed abitantas da Sill. Co, egia la vginencia tenor Barbara Eschbacher misi moviment gier per ameldrir la situazion.
3: Mi han die Kommunikation schon in letzter Zeit intensiv ausgebaut. Und zwar sehr eine aktive Kommunikation. Mi han en Haufen neue Gefäße geschaffen. Wie zum Beispiel ein Silser Forum, wie ein WhatsApp-Kanal, wo man sehr direkt könnt kommunizieren mit der Bevölkerung. Und wir haben aber auch die bestehenden Kanäle, wie eine Webseite, aktiver und proaktiver bewirtschaftet.
8: Tenor Christian Meuli però, non bastano quelle Misuren per pigliere la barca als Abitanz ed Abitantes. Questa è la cosa che l'Omda, 62 anni, desde più pais da vendita als Prüms 2027 con nuovo presidente.
9: Al punkt zentral in unserer Stuhlsarbeit in ihr Germel der ist Information. Information e Transparenz per Publik. Perché c'è bekun Information e Transparenz, es es bunda klapper fiducia anti la lavur che la suprastanza fa. Forse wenn sie perfinde dir tenten avent certes priorisations che feins, che domandan sie la population schel Schweizer li stes gunus.
8: Eschbacher Kuer Meuli hem so strichu, che per poder venir in event la vginencia de Sell, sei important che tot las persumas involvedas lavoren insembel scu un team. Tos duas hem l'experienza del presidia Sell, Barbara Eschbacher els ultim 6 ans e Christian Meuli scu vel president durant du de jans. Cerner, che candidat o candidata ci des venir la vginencia pels prossims 3 ans, pem il seliuots e la seliuotas fer els 12 settembre in lura donanza comunila.
1: Il magazin d'informazion da mardem mezzde its 8 da settembre e els 12 ad incart. Nientir magazin calza vez talar am pagumaint antir entratz in nosa pagina d'internet responsabla per quella Il magazzino sto Fabio Caduff, le novità o redigia Yvonne Simon e il microfono a compagnia Toni Poltera. Alla 12 mesa, dati co le gratulazioni, spidi da dots, it's oggi da settembre.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Las gratulaziuns, quai è dinam pau schins carnots de surpresas. All'emissione de dots hast tu gratulade 6 personas. A dina gratulazione è un pau ple speciale, con qua ce la giubilare festivesse siu 102 aval anniversari. Impressionant. Cura ci ha gratulato a tutti i giubilari e tutte le giubilare, a cura ci nos va in tatlau al salizio musicals, essas vus domandai al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Beat Manec de Flont festivesciot siu 61 anniversari. Per el vai nos rugnu le sundontes lingias. La suprastonza ed ils collegas de cant de la Ligia Grigia gratuleschen a lur con cantadur Beat Manec, che festivescia ils 8 de settembre siu 61 di de nascientia. Divisen in bigi de fiasta, tot il bien pil futur ed engraziain per tot il survec scal fa per il cor. Ad als collegas de cant de la Ligia Grigia division pel con cantadur Beat Manec tiene si usoz avant 61 la canzun La Montagne, naturalmein del cor viril Ligia Grigia.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Je wie schau per la jubilare Carmen Truog de Rujain, tjene schiede otzevaun otjontons. Adele gest la jubilare tjaste se la grada la schadiola de der ter de dots, telefnau per ella o Miriam Giger de Surain.
2: Ella sgratula la Carmen Truog, si zotjonta, je wie schau de la tutto vien, ella schiene cara.
1: Elles duas s'enconoschen de la facenta, a Rujain Miriam Giger lavuralo, a dona Carmen è clienta fidaivla de la facenta scolo raquintau. Pia, la scadiola termatinus fegibugenda Carmen Truog de Rujain, che festivesciot siu ociontavel anniversari.
3: Per vos, con vos.
1: Nus main vinavam culas gratulaziuns a vela festivescia Angela Lombris siu 80-unavel anniversari. Cara tata, cordiala gratulaziun sintiu 80-unavel anniversari. Nus divijaina tito de bien, bia plage, biars moments non emblidaivels de sulel e doravan tot buna senadat. Un grazie al fech per tutto il bien che fa per noi tutti. Noi siamo in fech budentai e salagra in fech de festival con tai. In viva si la migliore tata del mondo, car salitz tia antira famiglia. Ad per la migliore tata del mondo, Angela Lombris tat lainus la canzone Graubünde de DJ Miko featuring Sandy at MC Tiramisu.

DJ Miko featuring Sandy at MC Tiramisu con Graubünda. Il salit musical per Angela Lombris che complene shots a Tiontachunons. Adossa venimus tila giubilara, ciasce festivassiu ciena dus aval anniversari. Maria Catrina Soler, orionda de Surin, che vive al de casa Vallumnezia. La giubilara os revenu duas gratulazions. Cara mamma, tata e basata, nos tots gratulain e divijaina ti in BG e mo il bien sintes ciena dus ons de nascientia. Nos essen engraziaivels che ti hai stada a scibiar zons cu nus. Vina von buona sanadat e contentientia. Car salit de tesa fons cun famiglias. Alla seconda gratulazione vendel da casa Vallumnezia, ils conhabitants e las conhabitantes, la meina casa ed il personal division alla giubilare tot bien e gratulation cordial mein. A per festival de rudien als cena duzons de Maria Catrina Soler, divige la famiglia la canzun Saligina d'Alexi e Marcus.

0: Vusset laser terlas gratulaziuns ie grat venu Lina. A nus mai nosa tier Hugo Kamenisch de Castrisch. Buonasera.
1: Hallo Angela. Jeu les salida. Je vi già tot il bien, il meglier, buona sanadat a meu comarad de lavur, Marcel Chiacri de Lyon. Sil ci son tavol.
0: Vus weis devus lu reisen siamen al Recicladi. Adele, un bien collega de lavur, vus gratulais de del.
1: De, feci un bien collega, also nus essen tot bunts. Tot bunts collegs, scoso gie sia.
0: Usce ce la lavur, ove voi pleciunc? Sin zvenu sce perina.
1: De, na, nus essen proprio un super team. Stonzo gie, sin tu dest, hood up.
0: De. Schon jetzt war es dir schon in der Bier. Das ist aber schon am Divus, weil es eben gest eine Katze, per quai weiß es peide de telefona, cos'è la Katze il 2026, lo tocca nosa.
1: Valetia, cavolo bien. Ja, weil ich es gewoll um Briebe, weil ich da ten schon 28 Grad.
0: Yes.
1: Sind sehr distin.
0: Ja. Animals, die weiß wie?
1: Eben tonsch konut. Auter kills urs, gewa dietje von, also wo is urs, i ur, our hands into desch. Led wetz ebbe minche gi.
0: So meins led.
1: Aber ein bi mara.
0: Ja. Schalura. Tenu el polis.
1: Schock la vagina sma veu duet.
0: La caccia vodja un moment. Tot tenor.
1: Ja. Adam è un midi program.
0: Exact. Veni ple fresh, celu veni forzentic ple bass.
1: Ja, wohl, genau. Per Angel Media.
0: Questo
1: è ciò che si è bocinato, e si è alle vacanze.
0: Già, e c'è anche di in casa. Salù, Pinex, Querzo, alla caccia, venimos a vostri, le gratulazioni. Vos vais di visau fotoromanza di Gianna Nannini pel collega de lavur Marcel Chiacri de Lyon. Grazie, Fetch, pel telefono. Tutto bene?
1: Grazie a lei. Grazie a lei, Fetch, Angela, ad insalite, quei cazzo, gli uomini, in Weidmannsheim.
0: Dreht sie ora. Adia.
1: Adia.

0: Gianna Nannini cun foto romanza la canzun Hugo Camenisch de Castrisch di Vijau. El o gratulau de siu camarad de lavur Marcel Chiacchieri de Lyon che festivescio siu 60 anniversari. A nus main vinavam cu las gratulaziuns, iu deci buna sera, Vendelin Cajochen, a Giuvaulta.
1: Buna sera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Ja, bem. Cara Carmen, cordiala gratulaziun, tot bien, buna sanada, da stai vinavam na sera scotieis. Salits, Vendelin.
0: Pela jubilara Carmen Truac de Rujain che festivesot siu ocion tavel. A vos vais divijau. Il signor è mio pastur del cor sicilian Lyon. Grazie fec pel telefon, vinevau un in bidè.
1: Grazie a lei, Angela, sta bene.
0: Adio. Adio.

0: Nina Dubois con Take Me Higher, co alles gratulazions dos un provai nos a un'ineda. Mira sche la lingia de Birsfelden tocna queira ten quell'eda. Judec, buonasera, Aldo Manec.
1: Buonasera, io crei la calira si grigiun mi ternus a interrompt la lingia dentro Basilea al grigiun. Aber io spero che sappi da trame solitz. Scodic, non c'è due un'ineda gata, no? Ma in als wenn du dies vergai, vergau, essen uns de sedis personas, wo nie entzemmen a muste, per festiva, nies ochontavel. Anno 46, eren uns an 43, matatges a matatges, a dort sind sedis, kem nie entzemmen, in stau Wermain, in a biala fiasta, a dempe quelles personas, era e, Maria de Florin Schuller, ka ots, als 8 de september 16 tons. A nus vai fa giun semen, respektiv ela de titel of national so del radio, de gege titel of national so. A patlet so de minus a tra, io ha giut stiuven de paciencia, io so minus a tra a sco solid musical, lesio tramettro si muste de la Maria de Florin Schuller, sin 16 tons, in a biala canzun de Abba, I Have a Dream. Gevija tutto bien, stai sauna a tafra, a cui va sempre il vittio, o me la casa puntraisce, salite al domani avast, e in casa lì da mia partenaria Ida, non si vede in forza la prossima, che non si vede in forza la prossima, dir, tot bien, stai bene, al sinzer se.
0: Anustatlein. I Have a Dream, de Abba per Maria de Florin Schuller, de Mustair. Ce festivesse o tionta. Grazie per il telefono, vi ne va un in bide.
1: Hello, tot bien, ciao, un tema, sinzer se. Adia.

0: Con I Have a Dream. Divisau da Aldo Manetsch de Birsfelden, el Osselidau, la Maria de Florin Schuller de Mustair, che festivescha Ocion Tons. Ad osse meinus le Vintil Matthias Kurat. Buonasera.
1: Allegra, Don Angelo. E les gratular a meis, a Beadi Nicolin parli da Schianz per seis novavel compleon. Qua es fingia uossa cun novons un dretcia cadas. Quelles narfanaticas i vincia minuccio poina ciaccia con se sbatte sparel una festa.
0: De.
1: E craincia os e scai al più grand regal c'è la predetore in ciocca di dir con se sbatte ciaccia.
0: A festival sce de dretch seis novons.
1: Qua è mai non più flot. E già visto la c'è un zoom a ciaccia da c'è morts con qua c'è Nicolino e ho sentito ciaccia da Darno e Daldo.
0: Ci fascinesce il ta Luisa di la caccia?
1: E qua c'è qua è quella c'è qua è la c'è figlia. Qua è tutta la famiglia parli c'è di ciaccia da Runzi e
0: con quai al saun.
1: La famiglia di una vercena ciaccia, quai è proprio sia feste in una ciaccia.
0: Salura, vous vedet, odzel a caccia con siu bab, speriu ci vedien in bide, forza porti ein tic clic, annustat lein a ciaccia da cemuacs, da ziauers Arno Adaldo, Matthias Kurat, grazie fec pel telefon, vi ne vaun in bide.
1: Lì stessa mangi, bel dia, arrivai.
0: Addio.

0: a chatcha de chemuchs els jauers Arno et Aldo. Quai o quella canzuna Mattias Cuorat de La Vigna Vigiau per gratulare siu Beadi al Nicolin Parli de Stiampf che festive shots nuf ons del opriu in de de Joker per savai i a caccia con siu bab. E con quai es nus a fin de l'emission nus siu miraun chica o al cledi de gudinie les entradas del bon Engedina. Adoz zequai la Larissa Dietrich de Tron, cordiale gratulazion. Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots, iudec adia, mio nome è Angela Hendry, je vis de vos vine vauni in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides, Hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Annika Dermon.

0: las novitats der RTR.
1: La Procura Pubblica Grischuna natira bettivin avanti il cas della Bova da Bondo alla prossima instanza e l'on che vegn costa l'elettricità da in media 4% da main in Svizzera. In Grischun cessen il spritz pli pauc ferm. Quen dustels tema sozza las duas, mes nume Yvonne Simmen. La elettricità costa l'on proxim de main in Svizzera. In media, Svizzeras reducessen ils prezs d'elettricità per 4%. Tenor indicaziuns della Commissione federale della energia d'elettricità Elcom, paia in a tipica cesada svizzera con quai 53 francs pli pauc per la forza elettrica che la dovra durant inon. In Grischun costa la elettricità in media be 2% da main. I dat den tant grondes differenzas trantra las vischnancas, che per tutti il sprecs d'elettricità a Ferrera paian ins numnade main be 10 raps per ura kilowatt, a Sell en l'Engiadina fina 40 raps. En il cas della Bova da Bondo, nava la Procura Pubblica Grischuna bece vinavant per la prossima instanza. La argumentazione della sentenza a bocca aia per schwas alla Procura Pubblica conferma en vers RTR. Il venerdì passato, in tutte le 5 persone accusate nel processo da Bondo venite declarate non colpanti. Tenor la drecira malogia, naia da nagins musamens, che ves già emnes avant la crudata da crappa da sens per la catastrofa. Tra la crudata da crappa, il 2017 en mortes 8 persone. Dus juvenils del Cantun Schaffhausen vengono accusati per vide suspect da terror. Ils dus juvenils, canots des dotions, doin aver planisà attaccias cun material explosiv ed aver sostegni la organizzazione terroristica Stadi Islamic. Scuola Procura per Juvenils comunicescia, vengen els accusats per quel cals aien sostegni pliras diades in organizzazione terroristica. Produkts vegans nadaschen bitch pli aver numen Schwitzer Salami, Jambun u Mortadella, quae decis il Tribunal Federal. Letzti, che tals terms daschen tenor il dret de victualias, sulet venir duvrats per produkts a base da charen. Uschiglio venien consumentes o consumens culiunats. Il detaillist Lidl aveva purta plogn. In ebitch l'en prima gianda che il Tribunal Federal decide davart terms per produkts vegans. Per esempio, date già decisions che din che produkts che substituescen latch, na daschen bet venir numnats latch.
0: La meteo.
1: Oz su entremensdiesi pulizzo le liv, la saire durant la notch poi plover o duarin urizi quai be localmain. Oz vegnank ciao, den la regiun da qui redati fin 32 graz, da maun fai l'ura aura variabla, gli è ferm sur tracce marciant pli frescht, a qui redati anc 12 graz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

has lustet.

ils blick ad un tane la Grecia. Pinciani, dorme de speres.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Procura Pubblica na tira beggi vinavanti il cast alla Bova da Bondo alla prossima instanza e l'on che vegn costa la elettricità in media 4% da main in Svizzera e in Grigion cessen il spritz plipauk ferm. Qua in dus il tema della strais al microfone Yvonne Simon. La elettricità costa l'on proxim de main in Svizzera. In media Svizzera si reducessen il spreč d'elettricità per 4%. Tenor indicazions della Commissione Federale dell'Energia d'Elettricità, ELCOM, paia in a tipica cesada Svizzera con quai 53 francs pli pauc per la forza elettrica che la dovra durant in on. In Grigion costa la elettricità in media be 2% de main. I dati tentant grandes differenzas trantra las vischnankas a Ferreira paian ins numnade main be 10 raps per ura kilowatt, a Sell en Engiadina, per exempel, fina 40 raps. En il cas de la Bova da Bondo nava la Procura Pubblica beig vinevant tar la proxima instanza. La argumentazione della sentenza a bocca aia per schwarz alla Procura Pubblica confermant vers RTR. Il venerdì passato, in tutte le 5 persone accusate nel processo da Bondo, venite dichiarate non colpanti. Tenor la drecira malogia, naia danna gins musamens, che aves già emnes avant la crodata de crapa, da sens per la catastrofa. Tra la crodata de crapa, il 2017, in mortes 8 persone. Dus giovanils del Centun Schaffuse vengono accusati per avere suspect da terror. Ils dus giovanils, canots de Jones, doan aver planizzato attacchi con materiale esplosiv e aver sostenuto l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Scuola Procura per Juvenils Comunicescia vengono accusati per qualche aien sostenuto plirasiades in organizzazione terroristica. Produkts vegans na daschen bitch plia vair nume in Svizzera salami, jambun u mortadella, quae ha decis il Tribunal Federal. Letzti, che tals terms daschen tenor il dret de victualis, sulet venir duvrans per produkts a base del charn. Uscilio venien consumentes e consumens culiunats. Il detaglist Lidl aveva portat plogn. In invece la prima giada che il Tribunal Federal decide da vart terms per produkts be vegans. Per esempio, date già decisions che din che produkts che substituescen latch ne daschen beig venir numnats latch.
0: La meteo.
1: Con fin 32 grazie Jungs anche ciao te bel. La sera e durante la notte poi plover udare in urizi, qua è bello calmain. Da maun fai aura variabla, gli è ferm sur tracce marciant pli frescht. Acquire dati anche de stoc graz.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Scovridas

Musica Berlin Eschadin. Per tai. Per mai.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: las novitats der RTR.
1: Oz en il summens en Svizra main fit, kank avant 20 ans, ed en il centun schafuse en dus juvenils accusats per vida suspect de terror, quen dus dels temas, alles quater, mes nome Yvonne Simmen. Umens Juvens en Oz main fit, kank avant 20 ans, quen muss in studia lunga vista dal Uffizi Federal per Sport. La fitness dels umens è venida examinada ils dies della recrutazione per il servizio militare che è obbligatorio per tutti gli umens e quai tra il 2006 ed il 2024. Ils risultati mostrano che la prestazione corporale dels umens è riducita levemente, però continuadamente. Scienziadas e scienziati argomentation questo sviluppo negativo con il fatto che blers entra la recrutazione più vels che più baut. En pli aia la pandemia de corona mussa sias conseguenzas. Dus juvenils del centun Schaffuse vengen accusats per veder suspect de terror. Ils dus juvenils canots des dojons doain avar planisar attaccias cun material explosiv ed avar sustenir l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Scola Procura Pubblica per juvenils comunicescia vengen els accusats per quel che els aien sustenir pliras diades in organizzazione terroristica. La Partida Socialdemocratica del Grischun vuol introdurre il diritto di votare a partire da 16 anni, in vista alla votazione centunale alla decis la parola «Gie». Gest in centun perifer scol il Grischun aia fadia da occupare gli uffizi politics, per quai saia qua important da guadagnare juvenils baut per la politica, argumentesce la PS Grischun. Il 27 de settembre decide il sovran Grischun a Lorna. Dapi dies dati in Germania dine puspe acts de sabotage contra implants elektrics, sco medias tudestes rapporten alla polizia ost ci fa in suspecta. Datir sine ovra elektrica de sper Aachen sei a lum venia resta, en differenz lieus duai quella vair sabota linges d'autotensiun, quai cun raketas e cun indritz de silentar. Tenor in brev de confess, se drezzen las attaccias contra la produzione d'elettricitat tras Cervun Brin. Il ministro dell'Intern, Alexander Dobrindt, ha discurrido extremism de clima. La polizia na angbic prendi posizione directa main davart la arrestazione.
0: La meteo.
1: Con fin 32 gradi si ozzang ciao te bel, la saira e durante la notte poi plova rudare in urizzi, quai bi local main. Da maun fai aura variabla, gli ferm sur tracce merciant pli fresc, a cui redate anche 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Con sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

Musica per Lin e Scadin. Per tai. Per mai. Sempre mai. Per tot.

Klassiker de Gotthard, Let It Rain, gisch sentia in den 22 minutes e las 6. Mardè, it's 8 de settembre, che è il denoci e puspei balapè da club anceva sin scalem internazional, vodec non si scrive la Champions League. E che sera anceva gisch quel G di Zgis, Real Madrid incontra Inter Milano, che è che sera la partita della partita che la in prima ronda. Tiz favorits però, toccia in dubbi Paris Saint-Germain, el son dus già in Serie Gudania, la Champions League e di valen il question tra manchescu difensors del titel tils grands ni til grand favorit. Favorizzo Scodegna Barcelona e sper Barcelona e Paris Saint-Germain na degna iriz mademsci vien contra di crisis favorits den avart Arsenal, Bayern München, Inter e Real Madrid. E der Manchester City e di FC Liverpool potessen giur in una rola importante anche la Champions League versione 26-27. E dort vista Svizzera, la Champions League che stonna l'ho dati diversi svizzers ci gioien inter clubs, per esempio Manuel Akanji ter Inter, Gregor Kobel ci gioia ter Borussia Dortmund, Jan Sommer ci è ter Brücke in Sarveccia e Johan Manzambi ci gioia ter Aston Villa als de Maes. Als Schweizers ci potessero procurare per un'altra sera magica dalla Champions League. E già noi speranci detta seres magicas da Champions League e la prima forza c'è anche già sera it's 8 de settembre con la partita da lanciata da Real contro Inter.

Tom Grennan, A Little Bit of Love. Per tutti i fans da Balapè, non c'è che sera la grande amore, ho visto la Champions League, e a Bicengal, Real Madrid, ci con gioia contro Inter che sera, na, e dati rank 6 otni, 5 otri partite, mi ha detto in tutto che sera 6, denavart AEK Atene contro l'Inter ASK, i FC Brücke gioia contro Aston Villa, Lille riceve Betis Sevilla, i FC Porto gioia contro Manchester City e Borussia Dortmund gioia contro Villa Real e Scudetto Real Madrid gioia contro Inter Milan che già sera. Allora, alles nuf. Che qua è? Terence Trent D'Arby, Wishing Well, Wishing Well.

Schaffis er Claire Kay Wishing Well Terence Trent D'Arby disch sentia in den 10 Minuten ei la 6. Che sera bitch angala balapem bagn er tennis i US Open natural manchem hat schon bot sto fing Alexander Sascha Zverev zu den 3 Sets Claire gegen Luciano Darderi gli italiana che sera joien alla set time Schweizer Francis TFO gegen Alex Mickelson in duel Schett American et las Donas o Coco Gauff gudania il duel American contra Iva Jovic er co en du sets clear 6-1 e 6-4 e il moment gioia Arina Sabalenka contra Linda Noskova e magna anti in prem set schon con 2-0. Arina Sabalenka di remanent pures uscea diventare siva di US Open la nova numra in di mond da tennis telles donas.

0: Il dì dal RTL.
1: Quei che curiu il dì de dots resumesce Selina Chistel. Nus enchevin en sur selva, leuvai las proximas jamnas pil futur dil provediment de sanadat ed il spital regional. En quei connex dati os critica de las vischneuncas de l'Ax a Schluein. Ella s'adostnan cont ils punts centrals de la reorganizaziun de la sana sur selva a criticaschen ca mo ils delegai a las delegadas a bo l'antira populaziun sapi vota davart decisiuns financialas. Las duas vischneuncas pretenden per quei che il project veni sottomess al souverän de totes vischneuncas involvadas. In a buna nova dati per casadas svizzeras. Il on proxim se sbassan ils prezis d'electricitat a quei per en media 4%. Tenor l'Elcom paga in a tipica casada svizzera con quei cun conta 3 francs pipauc per la forza elettrica durant in on. Las tarifas enden ton a una dina sin al nivel, ad el grijun se sbassen ils prezis pipauc. In a nova ed a oce connex col process de la bova de Bondo, la procura pubblica del grijun ha confermau en viers RTR che la tragi bovina von la sentenzia alla proxima instanza. L'explicazion a bocca ca declarau ils involvai non culpons se gistada per sua denta ad i detti bo motiv de fa in appellazion. A nus finin oz cul Niev, comandant de la Polizia Cantonala Grijuna, la regenza ha elegiu Daniel Stein, sco Niev, comandant a successur de Walter Schlegel. Stein è staus bunamein Diejons, comandant de la Polizia del Marcau de Uster, ad amanau ils devos sisons in departament de la Polizia del Marcau de Turic. Ellen Cheva, se Niev post, la stat 2027. Quen stades las novas da dots, ja ge vigel ina biala sera.
2: Seira Sonja, con RTL.
0: Ina biala seira, con RTL.
2: Nos diron a facilitar una nova taglia, una taglia che des compensar la rosna an las casas di Cantun, Vishnanka, Sebaselja, i va per milions ci mancen per cricci la valor proprietat, la losen acina proprietat cloda da venti. I grijun propone in Italia sen secondas abitazions per aclas e tigias.
3: I misers seins parellà in quei grau ni stoinci zum parellà in quei grau con in abitazion da vacanzas.
2: Cioè ci cantun l'esse den primas reaccions dati scoproxim cotarnux. Mis nom Toni Poltera.

0: Avant nonno, il sovran svizzer abolia la valor da l'acna locazion, usce ston a partir del 2019, its proprietaris e las proprietarias beple paer tagliass in chance fictiv. Usce pro manchen, daniers en la casa di Cantun, las visnancas e la baselgia. Per stupar che la Rosna lesi Cantun inoltraros una nova taglia, che steda tra le seconde abitazioni e che la taglia destrander oter er per tucir tiges. Primeranz, misèis. Lucia Parolini.
1: Tras l'abolizione dell'imposta sull'acna immobilia, dai una grande fora in le case grigiunnes, impostut per via delle seconde abitazioni. Là mancano in futuro al centun 40,5 milioni, als comuns 32,5 milioni e delle baselges 4 milioni. Per cui des ossegnir inoltrada una nuova legge, ci des compensar le perdite pro seconde abitazioni. Tony Hess, il manader del servizio giuridico del Centun Grigiun.
2: Per eruire l'altezza da quella taglia venus preu le taglie che croden da Dinavart, a lui venza mirau c'è valore an quelle immobilie che in pratucades oz. A sin do fundament da quelle due cifre venza lui saveu eruire con aul sto la nuova taglia esser. Da schie essen vignis in 1,1 promil.
1: La nuova imposta veni incassata in promils sulla valur dell'immobilia. E la vaglia per tutte le seconde abitazioni ci vengono dovradas per grande parte svessa. Quai vuol dire che l'abitazione non viene data a fit commercialmente da più con la metà dell'on.
2: Adesso la domanda è c'è che passions in quei connex sot seconde abitazioni. Quai si gira in una casa da vacanza, ni in abitazione da vacanze, denton è in misèis. In misèis sains parellà in quei grau, ni stoinschit son parellà in quei grau con in abitazione da vacanze.
1: I des nempe erde paiar se le persone ci possede la seconda abitazione a se slöde domizil in li stes comuns con la seconda abitazione. E der la possibilità de sviar l'imposta con dar affit l'abitazione gratuita mainch o fitch bumercià non è possibile.
2: Se la svi quella abitazione ad indemes fails gratuita main, lu pago quella nuova taglia perché lu genus dil punto di vista da taglia ni economic, e la svi economica main quella abitazione a lu quenta quella abitazione fos duvrada da mei.
1: La nuova legge des nir introdutte sun livell cantonal, però er ils comuns e les baselges desen avair la possibilità de compensar lor perdites cun inoltrar l'imposta. Si volen far quai, pone decider svessa. Il centun ha calculà per mince comun e les baselges quant ote c'è l'imposta podes esser maximal mainch. Un'ulteriore conseguenza della votazione per toccant l'abolizione dell'imposta sull'acna immobilia è che in futuro venne stricciata bot tutte le deduzioni che si poteva finosse tra rio del quinto imposta dell'acna casa. Scop per esempio quelle per misure per spagnare energia e per protezione dell'ambiente e tales si destruisce una vecchia casa per fabbricare una nuova. Be la deduzione per la protezione dei monumenti des restar. Per cui c'è tale lavoro non è sovente non fatto volontariamente. Le proposte della regenza vanno ossa in consultazione fino alla fine di novembre. Comuns, partiti ed altre organizzazioni per toccas pon ossa tor posizione davanti alla proposta. Planizzare e c'è il gran cusaglio può debattere in ciosa in un on.
0: E c'è l'associazione Grigiunga di proprietari manegge da quella proposta, da quella nuova taglia. Perché Ivan domandò Siva, la risposta si da Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: Ed a propos, una buona sera, notz alla seis e mesa dati anche nos cors con giavis dei ensemble contra cant. Spero, per se cantas canzungs romanges piuttosto quietas, sco per esempio il gran silenzi, dati ir in rotor tu le notor lungac. Sì, che stasera becce amblidar naturalmente alle nuove classiche durante il time da Ciaccia, it's Salitz da Ciaccia. Che sto da mi vartem al microfono a sua compagnia Toni Poltera, ci avvisi una bella sera, face pulit e tot vin bon.

0: nos cors.
1: Miu nom è Florina Bondi ed eu astgel presidià il cor Contracant. Durant quell'ura de nos cors, astgei nus de Contracant presentà nosas canzuns preferides. Jeu giavisce la vus bien divertiment. Mia canzun preferida è il Gron Silenzi de Flavio Bondi. Quella canzun hai eu udiu l'emprima ga de nies concert comunabel Notch dils Cors, Ion 2016, cantada del Cantus Firmus sur Selva. Lu a quella canzun ce fau mai e ceaffa mai de novo mai in adina cui eu audel quella. In sentiment de ruaus e contentiencia. Bien divertiment.

Meu nome è Nadine Wellinger, io sono dal da Falera, a conto al gleiti da Pidia Jones il Contracant. Io sono artista, la mia canzone preferita del Contracant è In Ciel Plein Steiles, e qui ho il motivo che il Contracant, insieme con mia famiglia, ha sempre la pede di cantare quella canzone durante le nostre nozze di sogno rumeggi, e sia che quella canzone resta la mia paradina in una fece speciale moda maniera. In quel caso, buon divertimento con la prossima canzone In Ciel Plein Steiles.

Miu nom es Raina Bundi. Io cantel el sopran Nia Jalt, a cui de pilanciata che dat contracant. Mia canzun preferita ai Abendlied de Rheinberger. Nus vend ja duas gadiu la cuida de cantar quella bellezia canzun, che è plentensiun ed è fa tuppi al ghiina, buma de cantar ela, ma bene de tetla ela. E per cui udinus osa Abendlied de Josef Rheinberger.

Ciao insieme, mio nome è Marco Anello, io ho cantato in 15 anni al cor Contracant, Bündner Jugendchor e Tils Cantins. La mia canzone assolutamente preferita è Alles Steules, text di Alphonse Tour, composizione di Flavio Bondi. La prima gara che noi in Giulia prova era un momento speciale per me, io conosco la poesia fitch bene, quando domandava di Perciò fasti pitinus, sintiara. Era quei dinus che non erano proche a virs diu. E per Flavio Bondi era quei, insomma, poi non erano proche, ma poi in una domanda che centava con tutto il rispetto. E quei era per me un momento assolutamente magico. Al text, bellezza text, alla melodia, semplicemente insieme.

Miu num è Raphael Spescha, e canto dabei 8 ons el tenor, a mia canzon preferida è Neiva mo Neiva da Benedetti Dolf.

Ich bin Bettina und ich kann das Sapir der Wende den non ein Tick kontrakant, kei an la Vosch der Sopran, con grand plaisir. La mi canzone preferita, ci va in canto con kontrakant, è la I Would Die For You. E kei perché ci va in canto, che è la canzone durante las nozes, da den bunga collega da me, e den bunga mei, usce ci che la canzone o per me in una fit speciale montata. Plerti, verti meint.

Jeu divise l'al toc Dimo in Pleit, che venius componius de nies dirigent Flavio Bondi. Quei toc venus a stau cantar durant la fiasta de cant districtuala de la Surselva a Ion 2024. Quei toc ha semplemein in ubiala melodia, et, magari trovi semplemein mo in Pleit.

Sun la lina, conta lei alt, conta il giada picca sun in a pintia buba. Min de mes dogs preferi a in valada che nos venas ciao registra insieme col Matiu de Fons.

musica per gli inescadini. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein. Per tai.

0: Il di dal RTL.
1: Quei che curiu il di de dots resumesce Selina Chistel. Nus enchevin en surselva, leuvai las proximas jamnas pil futur dil provediment de sanadat ad il spital regional. En quei connex datios critica de las vischneuncas de l'Ax a Schluein. Ella s'adostnan cont ils puncts centrals de la reorganizaziun de la sana surselva a critiqueschen ca mo ils delegai a las delegadas a bo l'antira populaziun sapi vota davat decisiuns financialas. Las duas vischneuncas pretenden per quei che il project veni sottomess al souverän de totes vischneuncas involvadas. In a buona nova dati per casadas svizzeras. Il on proxim se sbassan ils prezis d'electricitat a quei per en media 4%. Tenor l'Elcom paga in a tipica casada svizzera con quei 53 francs pipauc per la forza elettrica durant in on. Las tarifas enden ton a una dina sin al nivel, ad el grijun se sbassen ils prezis pipauc. In a nova ed a oce connex col process de la bova de Bondo, la procura pubblica del grijun ha confermau en viers RTR che la tragi bovina von la sentenzia alla proxima instanza. L'explicazion a bocca ca declarau ils involvai non culpons se gistada per sua denta ad i detti bo motiv de fa in appellazion. A nus finin oz cul Niev, comandant de la Polizia Cantonala Grijuna, la regenza ha elegiu Daniel Stein sco Niev, comandant a successur de Walter Schlegel. Stein è staus bunamein diejons comandant de la Polizia del Marcau de Uster, ad amanau ils devossi sons in departament de la Polizia del Marcau de Turic. Ellen Cheva se Niev post la stat 2027. Quen stades las novas da dots, ja ge vigel ina biala sera.
0: La saira der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: E aschia san ils salits de caccia tuna cantus firmus cul solo de Dalvin Muotis dudis briganzi divis de Silvan Albrecht caccia a cegn da do quae es urbrensia do anus midein puspei en engedina bassa el regiun de Ftan. Bella buonasera Otto Quadroni.
1: Ma buonasera Georgina.
0: Otto a boveu quae taur de dir ad ils de Ftan quae taur cruna.
1: Sì, qua viene due dì, stasi un radio, ma non svesse, non va neanche visto, ma fotografie vanno viste.
0: E
1: in questo caso è sempre gratulare del Switch di divisare tutto il gruppo di gruppo di Ciaccia e Fasalba, buone Ciaccia e questo è flotto, sì.
0: Come è il vostro gruppino? Otto è il un per tutto della gruppa.
1: Nicola si è già in bocca di Cevrioli, di tanti siamo molto quieti.
0: Tutto il tempo circa.
1: I va planeta ora da mansure da 20 miliardi allora gli hanno fare un palo scomplito sulle scommissioni allora in qua sono si approva un pa
0: che sei puspedato
1: che sì un
0: planisintic puspedato
1: è sto vero che mi sto scurega sai di cose in bain sodorz per io già questo mai che sì sì
0: c'hai da hotstot c'hai da hotstot striunau alles gezettes
1: also der fast proprio in dret menu de chatte de chamon no so der fast leonges freischtes if you matad das con macarons con si brav che vuole con ci sfida più forse che ma gusto vai
0: no si capisce.
1: Ma questo è proprio il menù qua simple, ma questo è proprio cioè, un bel menù, diciamo. Non si domanda, si già in emozione fa, noi non siamo precisi, ma vedrai.
0: Mais un temps.
1: Sì, plan tutto, qua piano tutto cool.
0: Dati ogni dessert cos'era?
1: No, qua vanno niente per pastine.
0: Sì.
1: Ai.
0: Salù, Otto, venza salita a tutti, niente ogni negato a prendere caccia.
1: No, è solidare con tutti questi incognosci, postito il cacciato da Fasalba, in bocca al luffo, ci arrivano soldi salvi a casa, e questo è più importante di tutto, e ci audono la caccia, e questo è più bello di tutto.
0: Ciao.

0: Ma questi sono i corns di caccia di Fascialba, Ftani, di Vigna, Dotto Quadroni, relativamente Ruasseva, toccano che quals hanno suonato, non lo c'è in un 30 per voi saliti di caccia, cercano su gli quei intermezzo, quart, vengono c'è un vergau le snof, quel che c'è attuale, il rom della caccia, che è RTR, è in premiera, zwar in quella rubrica che è.
1: La preda.
0: Ma la caccia è un giovane, a noi vengono già di più annunzie di prede che donne che ci durano hanno fatto che X di cui il vergau di 6 tiri che hanno occupato la nostra gesta hanno donne si stato 4 cioè si stato in mamma tutta loggia la Maria Barla Camenis dell'Umbrein che ha telefonato e annunciato la prede di sua figlia.
2: Io annuncio la preda di mia figlia Ladina in Cierf Furcè, in speciale, che la astel città la domenica vergata. La domenica, no, sai, buscera, se c'è buona siata mesa, se il draus di mesa dolce, aso, la telefonau con una grande lugetta, mamma mia, io ho città in una ciarfa, vedi, wow, culira, sto proprio di.
0: La Dina Kamenisch Kunzia Praden fleiss in nostra Pana Weppe de Meun und Tullus Dieja Masa dati la prossima chance de Spidi Zici e la concurrenza per la patente Veng Vencia Satan in Huilas Nova Masa tocca in corte von las Diesch, vus ves Chefen Gust Pada Shalu telefonai e nostra Ura Hilarica de Caccia 0800 Veng Vencia Cun 30.

0: Authentic regional.
1: Ah, del telefon, Scienza dalla Bella, buonasera. Scuol alla ustiera della terrassa, Bella buonasera, Corina Mengiardi.
2: Buonasera.
1: Also, l'engedina bassa, credo, marcia, ne ho del sbutins, eh?
2: Sì, credo, sono. Io vedrei di gratulare per un corona, nempi.
1: Ah, oh, se ta oz?
2: No, io sai che questo stand era vita il far festa, si giassi in un corona. Ma Arno Florinet telefonava, ed era a lavorare in ristorante, Arno Florinet telefonava mai scocciolato a far per Rivertras, provo per radio, uh-huh. Se mai non Rivertras. Io ora telefonava a mio nome, c'è sei collega, Arno Felix, hai sloppetato in Corona e ci non sanno che arrivare a casa. Allora non è una terra confusione durante il lavoro.
1: Allora, cosa stai a fare? Arno Felix ha settato quel di Corona?
2: Arno Felix ha Saira. Anche in sinistra, val de ruine, sluppettare un cervi da corona.
1: Già bene. Hai Arno Florinet?
2: Arno Florinet, questo non so tutti due nomi. Arno Florinet telefonava io da Stan, questo era un diritto a festa.
1: Ah,
2: quel sì. Proveva a telefonare a voi a radio.
1: Ah, magari marci, alvietti, in confusione. Lu, io credo che io sono esperto della nostra galleria. Io credo che Arno Felix è credo sì, è nostra galleria con seu tavolo.
2: Sì, de Corona. Ma nel design te lo so. E elle sosa Paolo sosa qui a casa fin di mano a buon'ora e Arno è sulet anticiamona e hai in questo viaggio. Eramo gratulare ad el e già viaggiare una bella sera e c'è lì su letto e penso che l'insembierà un po' di corona questa notte. E allora naturale l'essere gratulare era il suo fnozzo di tanca su e a tutto questo mi ha tramesso no fotografie e hai già viaggiare a tutti in avanti in bocca di luce e questo non ha una monoglia. Grazie con una buona canzone, si dà una bella forza, cerco di venire con un bottino.
1: Allora, quella che è scadena, quella che è spugliente piuttosto, tutti i taurs, cervas, cavrels, e si dice con els bells. Corina, grazie per il telefono, non si vede, voi e la Austria terrassa, voi siete concorrenza da DRTR qui va per realizzare il pi gron album con fotografie di caccia, eh? Voi fosse in regalo di venire insieme, ne meracci che alle sbarre sono pure caccia e fine. Questo è senza nega fa.
2: Quello è giusto, o se avesse fatto in realtà, quello aveva romanzi proprio a dire, ne ha un grazie affezione a voi del Radio Romanzi. Perché c'è chat, vuoi fare talmente blair per la chat e spero che venga e preciava onda e una badai da mi c'è tanto il discorso santa reint e chat con un papuccia perché c'è vuoi fare proprio sul blair per la chat sia con le fotografie ci si può venire la patente con il radio c'è una pruna c'è taglia la sera con il virus e hai des con lino ci va qua col grigione intorno in tutte le sguardi des proprio una pruna ed è chat c'è questo roba ci dà l'atmosfera del chat era questi su una casa
1: io traccio qua in grigione in grande tradizione quella maretta seu plaz e ti RTR salut Lucenza Schadenaus il Sales Bells Corina.
2: Grazie, Fitch.
1: Buonasera, tocchi in altre gare.
2: Buonasera, grazie, Fitch. Arrivederci.

0: ACDC, Hell's Bells, en special, nach Jukredu, schon die Schelle, Salidau in Antira Massa, Corinna Mengiardi, de Scuola Bren Special, e quella per Arno Felix, Cassetau, ihr Sere, un in de quals Capitals, in Taur de Cruna. Sin a Schien, Stiesemo esser in Muntanella, specie el vest de piccola caccia anciet. Bella buonasera, Hugo Kamenisch, Zurki Strisch.
1: Buonasera, saluti.
0: Eba, ti has dit, se ta fos bul problema, per vasi insomma ci c'è?
1: Ete il problema gro momentan.
0: Ah, propi nuot?
1: Na.
0: Bupalign?
1: Na.
0: Ah.
1: Nix.
0: Nix.
1: Ja, du. O sto nel da gas, ja vai mentire.
0: Ja, salu, lascia liber, lu. Enceiva.
1: Un prendo la donna, hasti un buon blidà a bocca la sevili. Graziato per quel che la fa per me. A lui vieni, essa scosso, ed enceiva. I ciorle ci sono stati, siamo qui il Rino, con la gruppa, con Adrian. Serena con suo uomo, gratulare, fisica al box che hanno fatto. Lui le sono scelta in lumnezza, stani ed ervinderung. Adesso quando le lunette che conosce me, ad insomma, che sono state a Lozzi Janka, a Christian Janka, che mi viene abbiamo la sera pacifica, il Cadors Giucchi Strisch, Hoffmann a Crescli, Giuante, Gesù me. E chi va io, ho mantenuto la massa. A Sandro Caminate da Flom, adesso è un salità, grazie là, prima abbiamo la caura che voi vivi in fotti. Oh, dopo non credo, oh, ma te la metà d'altro. Ah, Gianni Caminata, a Freddy Caminata da Sursaisa. Oh, non credo sia volte a tra, perché era la cavazza.
0: So che non si lo credo per spendere una sera. Ma pisci me.
1: Ho già mince sera, quando butta la farà.
0: Salù, senza risonà per tutta quella bargada, la cappella Oberalp con Semen Kulch Los Paraguayos.
1: È un da botte, mi scomarazzo al lavoro. Letta anche il palacciaggio che adesso se li dai. Riciclati tu sella.
0: Chi fece in lui pulito con Hugo Culturne per spai, che non sa di se li dawels, ne vedi, ne è beffa spugna ne bo. A la caccia va un in tem, se sa un cibiglia che ci c'è vigna
1: buona.
0: Ne
1: sta va un in
0: Murialla. Ah, buona flinta, e mi da ora ci sa forse dat quei entic movimento.
1: Spera.
0: Salù, in buona notte Hugo, tocchi in altra gamba.
1: Grazie a te.

0: Il salit da caccia da d'Arterno, l'occi CMV invece c'è un 30 con servienza proprio in tic ping pong dentro due svals, dentro la surselva, dentro l'engiadina bassa. D'Anton, scienza dalla bala, buonasera a Saint Zepp Corai in Tat, in Bazzegner, vieti, vieti l'oss. Ah, asciu credo pretender.
1: Ciao Giorgina.
0: Ciao Zepp.
1: E qua asciu pretender, effettivo. Io l'esso... Se li dà mie due madames, la mia figlia, la Dina, a Moana, che la Dina si stava in Bica Cavriel, in Buc di Cavriel, a lui in la Beade, che va in Premaga, caccia Moana, l'altra si stava il venerdì sera in Buc di Cavriel, domenica sera in Taur de Doc, a dier sera il Poncigli in Taur de Cruna. Per la prima gara.
0: Farouk Zeppe, eh?
1: Sì.
0: Yeah, la prima gara caccia, se non sgrada un indico al capitale, se non ti afflenta. Non vengono sbugnervosa, a tu sette, a tu casse. Oi, oi, oi, oi.
1: Dai, adesso il gratulato, il proprio. A sette mezza la sua cazza le dà, e tu l'hai ricco a Gianni, di Dunda, la Dina. La sua sogna di Londra, mondo Rugentre, Mes Cuserin, Tony, Vincenz, Nico Cadoff, John Giuseppe Cadoff. Allora, tutti quelli sulla selva, Flems, Lax, Valera, che conosce me. Allora, vengono in giardina bassa, tutti, Skull, Schiarl, per tutti, Ftan, Sent. In pernum, se su gira il nostro gruppo, che non è in deschise da Vello, a Giuseppe Bazzell, Janette Rauch. Iaccio Andrica Donau, Claudio Giuseppe, Cristian Zanetti ed Armand Porolini. All'usco da voce un Iesustier, non è un vero amico Paul Ren, che la vonna Corina telefonau, adesso telefonesevo la salida a Paul Leon. A tutti quelli che conosce me, a tutti in bocca al pluf, che vengono se un zettaffer da casa.
0: Zeppi, adesso ti tornai a la Beadia Moana, alla raccontau con quei stau, con la loro propria veu a nida da setà con quei
1: stau di Cruna. Adesso stau di domenica, se qualche dia sera mi aiutò per vedere la gente, scurtò.
0: Ah,
1: per qualche domenica sera sono due stau, sì, avevo veu in balletta e tau. Ah, c'è di son culo, quel mondo si sperta alla gente. Era un po' faccio il check, credo, quei.
0: Ah, ah,
1: ah. Adesso, ho la luta la fanno, o c'è, io se la... Aber haupt hat das Häuschen durch tot.
0: A qual bugen lu Zepp con temps a pan de cututa in tic se calmau col pulse e puspei neu a giulu vessens bugen ne ina fotografia de Moana Nef con seu a taur cruna per nossa galeria.
1: Ja, fec, quel
0: je. Ah, quel fus grande u Zepp. Allu, scenza i quella in canzone,
1: con quel
0: siemi, I have a dream, insieme, applichiamo insieme che usiamo in vigore per Moana Nef, la Beadia di Zepp Corai. Sent, Zepp, in bella sera, tocchi in altra gara.
1: Grazie, Fitch, bella sera a tutti insieme.
0: Ciao, ciao.

0: tgei, also, può. Buba.
1: Ja, bene, ja. Ja, nu van giù. Se l'uns, bene, van giù cleci, terzo da Remo, che un est, si num notat, da nostra tegia, da Cetsnes, giù cleci con in Moggia, Charfa, allora sera il Manuel, in Taur de Doccia, io va giù cleci, a tu un, con in Caura Camoc, da, ja. Da Occion, so, sil sil, ja.
0: Ha. De cosa de crul n'hai buon quella regione?
1: Bagna son, per trovare un po' tempo, per quello che è, quello sono bene.
0: So, de me un vessan zeon, ha, de me un ascian zeon letz, ne ve?
1: De me un in chance, de che non
0: ve. A nu avan il salitz, lu Marco?
1: Jo, io le se le da ce mai in tutti, che c'è dus, che c'è in piste, che c'è in viadi, che avan sentra lor passion, Ja, nostro gruppo che è da Tecnas, con tutti i colleghi, la famiglia che sono da mettere, tutti i che ci sono dall'Alumnezia, dall'intera subselva naturalmente, che sono da mettere, allora su Solidà naturalmente il club di Balapai Alumnezia,
0: Che sto venire fride senza il trenador o sprint temps?
1: Ja, gradoso in pergisto, non è morto sul mai, senza mai, ja. Avrà solo un ordine a fare come prima, come assoluto buon problema.
0: Ah, vengono tutto, Marco?
1: Sì, yeah, questo sono bene.
0: Ah,
1: sì, noi speriamo che va in un buon con tutti, che tutti vengono sempre a casa.
0: Salù, da mia parte in una bella sera a voi, Trais.
1: Yeah, grazie a te.
0: George Satellites in Pinai. Per resunare, bella sera, tocchi in altro ga, Marco.
1: Yeah, grazie a te, sì, fai bene.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, Giorgi,
0: Tschüss, ciao. Adesso è un avon che noi siamo resunati con De Vos Gevish, Fidenza è un quel che de fa. È un tre la sorte per quei radio, Reschnief Radio, dati già e adina è un alla fin dell'ora per tutto quel che can telefonau.
2: Per vos al puls della ghiaccia.
0: Salù, prendenza o in de quals tendels, voilà, quella cascia sarà grassa in Resch Nief Radio, perché la audi lui un bel meglier, il salizio de caccia d'artiera massa auter letta a porta a scuola, quella che ha dato l'ancetta a nostra ora corso entro le snof, ad osso di Giorgina Ianchi, ciao ciao, vi ne von in buona caccia, gli squitau de vus, toccan la prossima, quel che avevano il gevish da Marco Blumenthal. Ciao ciao.

0: musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

s annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da questo tu questo savaier ci dice in tre ore l'ur parair lo spoiator in office bun

un magistrat e cun chantar non es affat. Er il scolar svezessen la stria, schatüt ils manessers in fossa via, c'è catastrofa, schamincugnis revoluzzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da quesci nus afar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be conciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects nabe chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor a lur parair, nos poiator in ufis bun.

sün magistrat pe cunchantar nun es affat. Mo il profet in patria stretta fin già pi bot ed oz na letta nu vaglia nüglia. Che vos fa? Contra il vent nu pos pisciar forza ci sa c'ha cunir dal tempe tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura